0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:02.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 4 e un minuto.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 5 e 2 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi lunedì 3 agosto continua questa fase di caldo atroce, anche oggi le massime raggiungeranno facilmente i 38-39 gradi con sole in mattinata, qualche nube in più il pomeriggio, possibilità di qualche rovescio qua e là, ma non è una perturbazione, quindi saranno precipitazioni piuttosto rare e comunque veloci e molto localizzate, che non cambieranno la situazione della temperatura, perché domani martedì sarà di nuovo una giornata torrida con temperature massime che raggiungeranno i 38-39 gradi, si sfioreranno i 40, quindi non cambia niente, continua questa fase di caldo veramente assurdo che probabilmente andrà avanti per tutta la settimana, quando magari ci sarà qualche rovescio qua e là, ma la situazione generale non cambierà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno, Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Nettuno, Bologna 1.
6: Nettuno, Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi, lunedì 3 agosto, continua questa fase di caldo atroce. Anche oggi le massime raggiungeranno facilmente i 38-39 gradi, con sole in mattinata, qualche nube in più il pomeriggio, possibilità di qualche rovescio qua e là, ma non è una perturbazione, quindi saranno precipitazioni piuttosto rare e comunque veloci e molto localizzate, che non cambieranno la situazione della temperatura, perché domani, martedì, sarà di nuovo una giornata torrida, con temperature massime che raggiungeranno i 38-39 gradi, si sfioreranno i 40, quindi non cambia niente, continua questa fase di caldo veramente assurdo che probabilmente andrà avanti per tutta la settimana, quando magari ci sarà qualche rovescio qua e là, ma la situazione in generale non cambierà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: La frasca in Andrea Costa
9: o la frasca al vicolo?
10: E perché no a Villa Cassarini?
11: Stop, ho detto alla frasca!
12: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
13: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
14: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi,

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
8: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
7: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
9: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolta alla presidente Meloni. Va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
7: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
10: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
11: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
10: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michel Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marsetti.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Anche oggi lunedì 3 agosto continua questa fase di caldo atroce. Anche oggi le massime raggiungeranno facilmente i 38-39 gradi con sole in mattinata, qualche nube in più il pomeriggio, possibilità di qualche rovescio qua e là, ma non è una perturbazione, quindi saranno precipitazioni piuttosto rare e comunque veloci e molto localizzate, che non cambieranno la situazione della temperatura, perché domani martedì sarà di nuovo una giornata torrida con temperature massime che raggiungeranno i 38-39 gradi, si sfioreranno i 40, quindi non cambia niente, continua questa fase di caldo veramente assurdo che probabilmente andrà avanti per tutta la settimana, quando magari ci sarà qualche rovescio qua e là, ma la situazione generale non cambierà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Frasca in Andrea Costa
14: o la frasca al vicolo,
15: e perché no a Villa Cassarini?
16: Stop, ho detto alla frasca.
17: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
18: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
21: Eccoci qui, le 8:07. Buongiorno.
22: Buongiorno, buon lunedì 3 agosto a tutti voi. Ben ritrovati. Comincia un'altra settimana qui con Nettuno Bologna 1, in particolare con l'ora Dario, settimana in formato ridotto, come accade sempre durante l'estate per quanto riguarda la nostra programmazione. In questo lunedì 3 agosto saremo insieme fino alle 10. Poi dalle 10 alle 12 Manfredi Campione, chissà da dove peraltro, con Mezzogiorno Rossoblù. Tanti temi questa mattina, visto che abbiamo un weekend su cui tornare inevitabilmente, sia per quanto riguarda il Bologna ma non soltanto. Rossoblù che hanno giocato 2 amichevoli contro il Cambuur nella giornata di sabato, praticamente 2 test di 1 ora. Sostanzialmente, considerando un po' i cambi che ha fatto Tedesco, ha fatto giocare per 1 oretta i giocatori della prima squadra in entrambe le amichevoli, e poi ci sono stati tanti ragazzi della primavera che hanno fatto il loro ingresso in campo nelle successive mezz'ore delle partite. Quindi di fatto 2 test di 1 oretta utili per mettere a punto un po' di cose, utili per vedere Mondarain, utili per rivedere anche Alassane sulla sinistra, quindi di fatto i nuovi arrivi. Insomma, una giornata sicuramente interessante che vi abbiamo raccontato grazie a Leo Bosello da Casteldebole, e un test che permette di fatto al Bologna di guardare anche con un po' più di fiducia anche rispetto al lavoro fatto in questo periodo estivo, in attesa naturalmente degli altri test, con il Pisa sabato e poi naturalmente quello con il Brighton di Ferragosto, naturalmente perché è quello sicuramente di livello più alto in trasferta a una settimana dall'inizio del campionato, quindi lì evidentemente bisogna cominciare un po' a stringere. Non ha giocato Dovbyk, che probabilmente vedremo in campo sabato contro il Pisa, ha giocato Ødegaard centravanti, realizzando peraltro un gol, quindi un po' di spunti sicuramente queste due partite ce le hanno date. Parleremo di questo, parleremo del mercato, anche se sostanzialmente insomma un po' una fase di stallo in questo momento per il mercato rossoblu, in attesa della cessione di Ilic in prestito al Cesena, in attesa di capire anche effettivamente Dominguez e Casale quanto mercato possano avere, e anche naturalmente quella che può essere, quello che sarà anzi, lo sviluppo della vicenda Lukumi con la Juve, che non sembra per il momento intenzionata ad accontentare la richiesta del Bologna. Vediamo se ci sarà modo nei prossimi giorni, magari dopo un'eventuale cessione di Gatti al Napoli, per la Juve di alzare l'offerta e quindi di andare incontro alle esigenze del club rossoblu. Questo per quanto riguarda il Bologna. Poi è giornata importante anche per quanto riguarda il basket e la Virtus, perché alle 12 scopriremo il calendario della Serie A, quindi l'ultimo tassello che manca alla stagione 26-27, il calendario appunto del massimo campionato, qualche giorno in più rispetto al solito perché bisognava attendere il calendario di Eurolega e soprattutto di Eurocup, quindi con la necessità di capire un po' quello che sarà appunto il percorso, il cammino della Virtus nel corso di questa stagione. Cammino Virtus nel precampionato che non è stato ancora ufficializzato del tutto, però insomma, mettendo insieme un poi i pezzi possiamo tranquillamente parlare di quattro amichevoli almeno per il momento, quindi a Rimini il 3 settembre, a Parma contro Tortona il 9 settembre, a Pesaro l'11 e poi anche la più che probabile amichevole di fatto di presentazione della squadra al Paradozza prima della Supercoppa contro la Maxima Roma, e quindi avremo la possibilità di scoprire se nel frattempo, se per quella data, dovrebbe essere il 16 settembre, questi hanno comprato più di 5 giocatori, almeno per avere un cambio e almeno un allenatore. Sarà molto interessante anche solo per quello il test Virtus nel corso dell'estate. Va bene. Poi c'è la Fortitudo naturalmente, che comincerà anche ben prima i lavori rispetto alla Virtus, con il 10 agosto già, quindi prossima settimana, il ritrovo per quanto riguarda l'inizio della stagione anche per i bianco-blu. E poi naturalmente quello che concerne anche il mondo dello sport per quanto riguarda il weekend, soprattutto gli europei di nuoto, perché c'è stata una Chiara Pellacani semplicemente straordinaria nella giornata di ieri, 2 ore all'Europeo di Parigi, prima insieme a Santoro nel sincro e poi a Matteo Santoro e poi nel trampolino da un metro, nel giro di un paio d'ore, forse anche qualcosa meno, una Chiara Pellacani veramente straordinaria. Tra l'altro la particolarità con non la medaglia d'oro, ma la particolarità è che con Matteo Santoro hanno gareggiato 9 volte insieme tra europei e mondiali e sono arrivati a podio 9 volte, una garanzia totale praticamente, totale. Grandissima davvero Chiara Pellacani, ci torniamo naturalmente anche nel corso della mattinata. Il tutto con i vostri messaggi al 366-402-4022, anche naturalmente sulla questione stadio che da sabato tiene banco, nuovo stadio, parlerei di intento. Così almeno mettiamo un attimo di cautela rispetto a tutto quello che giustamente è venuto fuori anche nelle ultime ore. Però, visti i precedenti, visto che siamo comunque in Italia, parlerei di idea nuovo stadio, che è un'idea sicuramente molto interessante, un'idea molto accattivante. È un'idea che va in una direzione ben precisa, sia per quanto riguarda il Bologna, con uno stadio davvero di proprietà, anche per quanto riguarda Bologna Fiera e gli investimenti che sta facendo. Dopodiché, però, aspettiamo un attimino, giusto un attimo, ecco, prima di essere di fare discorsi, diciamo, più concreti, ma non per altro, ma perché scottati da tante esperienze, non soltanto quelle legate al restyling del Dallara, la cautela in questi casi è sempre doverosa. Mancano, non è poco, i finanziatori per l'opera. Certo è che il comunicato di sabato è un comunicato in cui le due realtà coinvolte, cioè Bologna Fiera e Bologna FC, si sbilanciano parecchio, quindi viene facile pensare che ovviamente non hanno cominciato sabato pomeriggio a cercare i finanziatori, questo mi pare abbastanza assodato, e quindi c'è già un lavoro di ricerca, probabilmente anche un lavoro di raccolta dei finanziamenti già in stato avanzato, e confidiamo in questo. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022, così partiamo subito con i vostri messaggi. Volevo ringraziare tutti voi per la diretta del 2 agosto, siete una gran radio, siamo noi che ringraziamo te, Franco, è sempre assolutamente doveroso per Nettuno Bologna 1 e non soltanto, ovviamente il 2 agosto cambiare palinsesto, lo facciamo anche quando il 2 agosto capita durante la settimana, per ricordare quello che è stato un colpo al cuore, all'anima di Bologna, la strage neofascista del 2 agosto, è qualcosa che resta nella memoria, non può non andarsene via dalla memoria. È una tragedia così grande, non può non essere ricordata tutti gli anni, e quindi nel nostro piccolo contribuiamo a ricordarla e a tramandarla. Perché dimenticare quella che è stata quella stagione lì e dimenticare quello che è stato quel giorno lì sarebbe darla vinta ai fascisti che hanno messo la bomba. E non va bene, decisamente non va bene. Quindi grazie Franco, grazie a te. Allora, decisamente tema più leggero invece. Tommy, sarà forse che comincia a essere vecchio, con l'età si diventa sentimentali, ma 220 milioni per la ristrutturazione del Dallara sono troppi e non si riescono a trovare. 250 per il nuovo stadio in zona fiera sono ok, non è solo questo, Tommy. Non è affatto solo questo, assolutamente. Il Dallara è casa nostra, ci abbiamo passato anni della nostra vita. Inoltre Fenucci aveva detto che uno stadio nuovo non in centro non interessava molto, perché avrebbe portato pochi ricavi che erano interessati solo alla ristrutturazione del Dallara. Allora Tommy, le parole di Fenucci sono vecchie e le cose cambiano, quindi le archiviamo facilmente in questa maniera qui. Sono state anche parole di non di circostanza, ma legate a un momento ben preciso, quindi quelle le possiamo tranquillamente archiviare. Il Dallara è casa del Bologna, non c'è dubbio, però poi arriva un certo punto in cui nella casa in cui sei stato una vita non ci puoi stare più e ti conviene cambiare casa, è più comodo, è più economico, è più pratico cambiare casa, ci resterai sempre legato, ma può capitare che non ci stai tutta la vita perché le cose cambiano, molto semplicemente. E poi non è solo un discorso economico. Non è solo un discorso economico. È ovvio che l'impianto nuovo, per come è stato ideato, progettato, vediamo, aspettiamo almeno un rendering, per come è stato ideato, il nuovo impianto è un impianto decisamente più avanti di quanto possa, nel senso contemporaneo del termine, di quanto possa essere mai un restyling del Dallara. Su quello non c'è alcun dubbio, ed è chiaro che costa di più. Perché? Perché l'idea è quello di avere un impianto che possa produrre anche più ricavi, e il Dallara avevi comunque degli spazi limitati legati sia all'impianto ma anche attorno. Un esempio molto facile che possiamo fare su questo, sulle difficoltà anche di adattare il Dallara, e anche sul fatto che probabilmente un impianto nuovo in altra zona doveva essere la priorità prima ancora del restyling del Dallara. Quando ci sono le partite UEFA, quindi le partite di Coppa, l'UEFA stessa ha diritto a tot parcheggi. Bene, attorno al Dallara non c'è posto per dare all'UEFA il tot parcheggi che l'UEFA chiede. E può sembrare una minuzia, un dettaglio, non lo è. Non lo è affatto. Quindi il nuovo impianto costerà di più, sicuramente, del restyling del Dallara. Perché? perché è un impianto in cui, almeno con l'idea, e poi ripeto, bisogna sempre vedere progetto, tempistiche, lavori, eccetera, eccetera, eccetera, però di base è un impianto decisamente più moderno, anzi più, proprio più contemporaneo rispetto a quanto si possa fare con il restyling del Dall'Ara. Piuttosto, il grande punto interrogativo è: che fine fa il Dall'Ara? Perché tenerlo solo per i concerti è inutile, proprio detto come va detto. Quindi sarà molto importante capire e vedere che cosa si fa col Dall'Ara. Ieri un po' i giornali ipotizzavano nelle varie ricostruzioni, aspettate che vado a recuperare, ce la possiamo fare a ritrovare il pezzo, eccolo qua, si parla di un parco sportivo, di una riqualificazione del quartiere, benissimo, però vediamo effettivamente all'opera cosa viene fuori, perché ovviamente quello spazio lì non può essere semplicemente demolito, e se no scusate, siamo stati lì che non si poteva toccare il Dall'Ara per anni e poi lo demoliamo, ovviamente non si può fare e non si farà, però evidentemente è un progetto valido, serio, di prospettive concrete per quella zona, quello va fatto. Quello va fatto senza alcun dubbio. Quindi spero di aver accontentato Tommy con le risposte. E poi tanti messaggi di ascoltatori sorpresi del fatto che siamo in onda. Ma ragazzi, l'avevamo detto che saremmo stati in onda tutti i giorni, quindi anche la prossima settimana. Tranquilli, siamo qua, non vi abbandoniamo. Saluto Andrea che scrive: buongiorno Darione, fine settimana in tinta azzurra con le medaglie dei tuffi della Pellacani nella scherma. Sì, sì, un po' prima del fine settimana, ma le prendiamo comunque, Andrea, ci mancherebbe, non siamo mica schizzinosi. Preparandoci al nuoto e all'atletica, settimana prossima, bella settimana, ma già questa con Paltrinieri, insomma ci confidiamo sempre su Gregorio. E bravissimi anche i ragazzini del basket, l'Under 18, sì, ieri la Slovenia troppo forte da battere, però grande europeo comunque dell'Under 18 di Marco Sodini, assolutamente sono d'accordo. E poi Andrea chiude giustamente, nota negativa, le vacanze immeritate del pessimo Matte Negri che si vanta del fresco della montagna. Queste sono purtroppo, Andrea, scene che non vorremmo mai vedere, ma che purtroppo abbiamo visto. Sono cose brutte, Andrea, veramente brutte, e pazienza ragazzi, dobbiamo fare. Va bene. Poi Masse Dobby che ha smaltito l'infortunio, ha fatto la preparazione con la Roma perché non ha giocato neanche 10 minuti. Questo lo giriamo direttamente a Leo Bosello tra poco alle 9, perché probabilmente non è stato ritenuto il caso di buttarlo nella mischia così, già nel primo test dopo pochi giorni. Mi viene da pensare questo, ma molto semplicemente, senza fare chissà quali retroscena e complottisti vari. Stefano, sono aperte le scommesse sul fatto che una o entrambe delle due romane di basket non arrivino alla fine del campionato, sarei pronto a fare una puntata. Ma Stefano, speriamo di no, ecco, almeno quello, cioè almeno il discorso legato al portare a casa la stagione, ecco. Almeno quello sarebbe dopo, perché se saltano per aria prima, chi di dovere fa una figura barbina enorme, parlo soprattutto della federazione, ma anche dell'Eurolega che ha preso queste due squadre in Eurocup così, senza batter ciglio, oltre naturalmente ai diretti interessati, che fanno una figura... farebbe una figuraccia clamorosa. Ma non ci voglio pensare, Stefano, guarda, lasciamo stare, no, lasciamo perdere, almeno da quel punto di vista non dovremmo correre rischi. Non è il caso di essere malinconici con il Dall'Ara, scrive un ascoltatore. Sono d'accordo, per quanto ovviamente sia il luogo del cuore per i tifosi, e ci mancherebbe altro, però bisogna avere il coraggio di andare oltre, ragazzi, prima o poi. Bisogna andare oltre, capisco che faccia male, però a un certo punto, ripeto, non ci sono proprio alternative. Giusto per completezza di informazione, vi leggo anche il comunicato di ieri di Futuro Rosso Blu sulla questione stadio. Eccolo qui. L'idea di una nuova struttura nell'area fieristica rappresenta una svolta in termini di modernità, accessibilità, visione futura per il club e indispensabile per una città che guardi al futuro. Auspichiamo che il progetto per il nuovo stadio, pur se riguardante una struttura polifunzionale, abbia un occhio di riguardo per la tifoseria e che passi anche da interlocuzioni con la stessa. Modernità non deve far rima con omologazione. Allo stesso tempo l'eventuale passaggio a una nuova casa impone una riflessione responsabile sul destino del Dallara, ma siamo convinti che sarà trovata la soluzione migliore per garantirne una nuova vita. Se il futuro ci vedrà lasciare l'ombra della torre di Maratona verso le linee moderne della fiera, una cosa rimarrà incrollabile: l'amore per questa maglia. E il comunicato di Futuro Rossoblu, di cui era giusto dare conto assolutamente. Cristiano, stadio del Bologna sarà il primo stadio italiano con il tetto retrattile come il Bernabeu e come mille altri impianti, Cristiano, devo dire, non solo il Bernabeu. Però sì, c'è anche questa idea qui. Vediamo che cosa porta. Cosa porta anche quello in termini di utilizzo. Certo, assolutamente. Buongiorno, contattare l'architetto dello stadio di Taranto. Mi piace un sacco, scrive Cri. Ed è anche rosso blu, Cri. È perfetto. Non devi neanche fare chissà quali devi cambiare forse un po' le lettere, ecco, quello, perché la scritta Taranto sul nuovo stadio di Bologna può sembrare un po' stonata, però i colori sono quelli, quindi possiamo anche ragionare su quello. Va bene. E poi Luca è già in clima fantacalcio? Urca, ragazzi, allora aspetta, me lo devo studiare per bene il messaggio, Luca, perché qua cominciamo giustamente il 3 agosto, domani escono le liste di fantacalcio e poi quest'anno con la sosta del campionato diversa rispetto al solito, sarà importante organizzarvi bene con le aste. Me lo leggo con calma, Luca, perché se voglio darti una risposta per bene. E Steve, in onda anche per Manfredi dal deserto, penso proprio di sì, come l'anno scorso. E poi negli europei molti sport individuali dettiamo legge, cambia la musica a livello mondiale. Per quanto riguarda Lucumi, il Como verso Chalobah, la Juve tentenna, va a finire che va al Beşiktaş. No, la Juve non è che tentenna, Steve, è che la Juve non vuole spendere i 25 che chiede il Bologna, ha detto proprio come va detto, quindi sarà una trattativa in cui le parti cercheranno di trovare la Juve cercherà di trovare un modo per convincere il Bologna. Non so quanta fretta abbia la Juve, Lucumi quanta fretta abbia, quanta voglia abbia di dire no, io vado alla Juve, punto, poi anche se fosse il 31 agosto aspetto, questo onestamente non lo so, però vediamo un po' come si sviluppa. La Juve nel weekend ha fatto due investimenti importanti. Sono due investimenti pesanti anche dal punto di vista economico, cioè Leibegovic e Colomani, e sono investimenti che doveva fare in attacco. Adesso credo che prima di Lucumi proverà a prendere il portiere, non so chi onestamente, probabilmente Vicario, vediamo, e se magari risparmia qualcosa da Vicario e se Gatti va effettivamente al Napoli, ecco che magari la possibilità di andare più incontro alle esigenze del Bologna per la Juve c'è, però veramente ragioniamo per ipotesi, ecco. A me lo stadio nuovo va benissimo, saluto Paolo Alberti, anche solo per vedere le generate sui calendari Virtus e Bologna che giocano a 200 metri di distanza, quello sarà un bel delirio, sì. Sì, però Paolo, mi viene in mente che anche l'Olympiakos calcio e basket giocano in impianti che sono attigui, e certo con un peso specifico magari superiore per l'Olympiakos basket rispetto all'Olympiakos calcio, però comunque giocano lì. Ricordo anche una partita della Virtus in Eurolega posticipata rispetto all'orario previsto di almeno un'ora, forse anche di più, perché c'era la gara di Conference League dell'Olympiakos calcio, quindi almeno per dare il tempo di spostarsi da un impianto all'altro. Si farà così. Sono d'accordo con Stefano, una delle due romane nel basket non arriva a fine campionato. Ragazzi, speriamo che abbiate torto, che vi devo dire, sarebbe una roba veramente devastante. Riccardo da Bologna, purtroppo per lavoro non sono riuscito a seguirti ultimamente. Ti perdoniamo, Riccardo, hai la nostra benedizione. Comunque, cosa sta succedendo nel basket europeo italiano? Leggo notizie quasi da follia tra squadre, budget e leghe che nascono come funghi, a volte spariscono. Mi sembra ci sia molta confusione e grandi investimenti allo scoperto. No, in realtà, Riccardo, è una cosa che riguarda solo le due Roma. E la follia totale è legata esclusivamente a Roma. alle due Roma che non hanno senso di esistere, così almeno, e che invece sono lì al 3 agosto ancora senza allenatore, ancora senza GM, ancora senza un direttore sportivo, ancora senza un responsabile comunicazione, ancora senza un responsabile marketing, ancora senza un impianto di allenamento, ancora senza un impianto vero e proprio, almeno una delle due formalmente dovrebbe giocare al Palasport di Viale Tiziano, se vabbè, e a fare l'Eurocup lì vabbè, e senza giocatori, cioè, siamo al 3 e senza campagna abbonamenti. Cioè, queste sono due squadre che devono creare da zero una, per dire all'americana, così sono contenti, fan base da zero, e siamo al 3 agosto e il campionato inizia il 27 settembre, il 3 agosto, e non hanno fatto nulla, ma nulla di nulla, non hanno un sito, non hanno i social, non hanno niente, il 3 agosto è abbastanza imbarazzante, che dite? Parecchio imbarazzante. Vabbè, pubblicità, torniamo subito.
2: La frasca in Andrea Costa
14: o la frasca al vicolo?
15: E perché no a Villa Cassarini?
16: Stop, ho detto alla frasca!
17: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
18: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci qua, nuovamente in diretta, 8 e 30 minuti qui su Nettuno Bologna 1 con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Nel corso della mattinata alle 9 andremo a svegliare Leo Bosello, che ci ha raccontato le due amichevoli del Bologna in quel di Casteldebole contro il Cambur, entrambe chiuse peraltro sul 3-1. Di fatto due test da un'ora all'uno, visto che poi i cambi con l'ingresso dei ragazzi della primavera sono arrivati al appunto intorno al quarto d'ora della ripresa, tranne Libra che ha giocato di più, perché nella prima partita è entrato al posto di Moro all'intervallo e nella seconda al posto di Ferguson, sempre all'intervallo, anche perché Moro e Ferguson comunque sono un po' più indietro rispetto ai compagni. Tra l'altro Bologna che riabbraccia anche Eggem in questa settimana, quindi anche il norvegese torna pienamente a disposizione di Tedesco, anzi comincia a conoscere Domenico Tedesco, verrebbe da dire. E torno invece ai messaggi al 366-402-4022. Ciao Daniele, ma secondo me almeno una delle due Roma non riesce neanche a partire. Bah, ragazzi, bah, vi vedo totalmente pessimisti stamattina, cioè faccio fatica a darvi torto sul pessimismo andante, però dai, forza, ci proviamo, dai, proviamoci almeno, perché partire pronti via già dispari, ma speriamo proprio di no. E poi Mike, e di Asvel e Monaco che si dice? La squadra di Parker si fa pagare buyout su giocatori che non hanno mai giocato un minuto. Ma quello non è un problema, Mike, sono giocatori sotto contratto, quindi che abbiano giocato un minuto, che abbiano fatto 580 partite con il club non conta nulla, sono giocatori sotto contratto, punto. Quindi, più che altro, ecco, la Asvel è una situazione molto interessante, soprattutto da un altro punto di vista. Perché? Perché è saltata la Asvel? Perché sta saltando la Svel? Perché non ha trovato più riscontri nei fondi, soprattutto di marca cinese, che Tony Parker aveva trovato. Non c'è stata la conferma di quei fondi lì. E quindi sostanzialmente la Lega Nazionale Francese e la Federazione ha bloccato la Svel. Ha detto no, scusate, se non c'avete conferma di questi fondi non potete fare il mercato che avete fatto. E quindi un intervento, diciamo, in anticipo rispetto al poi allo sviluppo della stagione, per evitare soprattutto che la Svel poi saltasse per aria, perché poi con quelle spese lì era impossibile portarle avanti senza appunto quei fondi lì. È chiaro che cambia le carte in tavola per il discorso legato all'Eurolega, e all'impatto anche che la Svel può avere in Eurolega. Stava costruendo una squadra sostanzialmente da playoff e adesso buona grazia che non arrivi ultima o giù di lì. E Monaco invece è diverso. Monaco non ha avuto l'iscrizione al massimo campionato, dovrà ripartire dalla seconda divisione e farà l'Eurocup, però anche lì con quale futuro è una bellissima domanda. Mi sembra in generale che da parte del basket transalpino, anche per, probabilmente, ipotizzo, per le scottature che ha avuto lo sport francese, soprattutto a livello di calcio, sia molto accorto e molto attento sui discorsi gestione economica dei club. E questo ovviamente non può che essere un bene, che almeno anticipiamo prima quello che può essere un problema dopo. Dopodiché vediamo appunto la Svel, che comunque continuerà a fare l'Eurolega, vediamo come la farà e come soprattutto che squadra verrà fuori, visto che quasi tutti credo che andranno via con un recupero di buyout, perché comunque sono giocatori sotto contratto con quei club, c'è poco da fare. Sappi che le chiamerò quest'anno Cre Roma e Bre Roma. Questo è Dave Trebbi, che anche questa mattina non ha da lavorare e manda messaggi. Vabbè, mandiamogli un cuoricino così è contento. Ti ho mandato un cuoricino, Dave. Bene, a posto. Fiore, quindi probabilmente avremo scambiato due buone squadre di Serie A per due scatole vuote. Bel interesse per il basket italiano. Cremona e Brescia sono situazioni molto diverse. Cioè Cremona, che Vanoli volesse cedere, era già abbastanza chiaro da mesi, non c'è stata nessuna sorpresa nel passaggio da Cremona a Roma, era totalmente previsto, anche perché comunque Cremona dal punto di vista economico non riusciva più ad andare avanti. Brescia non è una sorpresa nel momento in cui a Ferrari hanno messo sul piatto 7 milioni di euro, però doveva essere gestito decisamente meglio. Cioè fare un comunicato durante la semifinale playoff dice no, ma noi Brescia non si muove da qui, siamo qua. E quello è stato veramente prendere in giro i tifosi. Ecco, doveva sicuramente essere gestito meglio, per cui ti dico, Fiore, diversa situazione, cioè diversa gestazione. Gli effetti, ragazzi, li vediamo, non è che c'è poco... Non c'è molto altro da dire, se non appunto vediamo che effetto viene fuori. C'era il messaggio di Luca sul fantacalcio. Allora Luca, adesso ti rispondo seriamente. Dunque, detto che siamo in una situazione, francamente Luca, in cui è complicatissimo capire gerarchie di chi c'è, chi resta,

e l'addio di Carnevali un po' li ha scombussolati. Dobbiamo andare a rivedere, riprendere il Campini. Sassuolo è indietrissimo, adesso dovrebbe prendere Azic per dare ad Aquilani almeno il trequartista. Hanno preso Bowie dal Verona e poi basta. Poi hanno venduto Moaremovic, Fadera, che però vabbè, gli giocava il giusto, Vranks, che è tornato indietro, Koulibaly, che comunque era una buona alternativa. Non hanno Kone, che si è infortunato col Canada al mondiale, e il Sassuolo non è messo benissimo, sì. Vediamo in questo mese cosa tira fuori. E poi dici la Lazio addirittura, ma non lo so, mi sembra un po' presto per dire che la Lazio vada, rischi di retrocedere. Certo, deve fare ancora tanto, è un po' complicato il Toto retrocessione, ti dico la verità. Perché siamo al 3 agosto, perché manca ancora tantissimo mercato. Prendi il Lecce, per esempio, ha preso solo il centravanti, basta, è un po' poco, cioè deve fare ancora altro, ma come anche altre squadre non fare ancora tanto. Il Monza, per esempio, pur avendo preso già Chisan Miro, ok, però serve qualcos'altro. Il Venezia sicuramente è molto avanti. Venezia è molto avanti, ha preso anche Som nel weekend, ha preso Moreno, ha preso un po' di giocatori interessanti. Il Parma, vediamo anche come va con Suzuki. Insomma, Lello, ci aggiorniamo almeno dopo Ferragosto, dai, almeno a ridosso dell'inizio del campionato. Detto che poi anche lì mancheranno due settimane alla fine del mercato. Due settimane lo sappiamo, soprattutto le ultime due sono tantissime, tantissime, può succedere di tutto. Tommy, visto che si parla di basket, ci sono notizie sulla trattativa con il fondo per la cessione Virtus? Non ci sono aggiornamenti, trattative che proseguono, ma per ora non ci sono aggiornamenti concreti, come per quanto riguarda la questione sponsor per la Virtus. Continuano naturalmente trattative variamente assortite, ma per ora nulla di concreto. E poi vado anche con un altro messaggio che avevo messo da parte. Scrive Ale: l'acquisto migliore del Bologna di quest'estate è una lettera di intenti per fare lo stadio. Chissà Manfred e Manrese quanto sono carichi. No, abbastanza. Vabbè, Manfred ve ne parlerà dopo, quindi lasciamo volentieri il discorso a lui. Giusto per completare il discorso sulla Lazio, il ritiro a Formello, già tensioni tra Gattuso e calciatori, mercato completamente fermo, per me c'è tanto rischio, però hai ragione, manca ancora un mese. No, ma sicuramente la Lazio qualcosina dovrà fare, ci mancherebbe. Gattuso lo sappiamo, è andato a mettersi in un ginepraio clamoroso. C'è anche la questione legata agli abbonati, al rapporto con i tifosi, quindi non sarà una stagione semplice per la Lazio sicuramente. Faccio molta fatica a pensare che possa rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere. Adesso vediamo da qui al 31 che cosa succede da qui a un mese. Però Fabrizio: buongiorno Dario, idea per il recupero del Dall'Ara, se l'amministrazione ce l'ha ancora si potrebbero impegnare quei famosi 40 milioni di euro tenuti lì tanto tempo nel restyling del Dall'Ara, andando a realizzare ad esempio nuove alloggi per gli studenti. Ma non al Dall'Ara, Fabrizio, non ho capito, cioè togli il Dall'Ara e metti gli alloggi? No, cioè usi quei soldi per fare alloggi da un'altra parte. Penso sarebbe bello, però campus al Dall'Ara, unico campus universitario al mondo dentro uno stadio, vale l'idea. No, credo che quei soldi vadano, vabbè, poi valuterà ovviamente il comune come utilizzarli, ci sono tante spese da dover fare, lo sappiamo, però sicuramente per tanti motivi, d'immagine naturalmente, ma anche concreti di quotidianità all'interno della città, il Dall'Ara non può essere certamente abbandonato. Quello è poco ma sicuro, cioè bisogna trovare un progetto che permetta di sfruttare quella zona sempre comunque a beneficio della collettività al meglio. Ecco, abbandonarla sarebbe un darsi la zappa sui piedi in maniera abbastanza clamorosa, onestamente. Quindi no, credo che sia doveroso sistemare il Dall'Ara, comunque tenerlo in qualche modo.

0: Il parco sportivo può essere una buonissima idea, c'è già anche abbastanza terreno fertile in tal senso lì attorno, però vediamolo questo parco sportivo in che cosa può consistere, ecco. Giustamente poi Christian dice: se lo facessero in quel caso più che campus si dovrebbe chiamare stadium universitario, giustamente. E vedrei bene una riproposta di 1964 al Dall'Ara, Tommaso, ma lo potremmo affittare per fare la trasmissione la mattina, lo facciamo lì, l'oradario direttamente al Dall'Ara, come la vedete? Nuovi studi di Nettuno Bologna 1, io in curva, Teo a pascolare e a dormire nei distinti, e poi quando arriva Matte a trovarci in studio che sale dai gradoni della tribuna. Potrebbe essere un'idea interessante, adesso la propongo al comune, vediamo che cosa mi dicono, se non mi chiudono il telefono in faccia magari possiamo parlare. Lo potrebbero fare, perché se sente uno così, cioè, ma chi è sto matto? E chiudiamo, vabbè, però ci ragioniamo. E poi, ma Romagnoli dalla Lazio è già uscito, doveva uscire ma è rientrato dalla finestra, non riesce lui ad andarsene. No, è ancora lì, l'avevano ceduto praticamente, mamma mia, poveretto, ma tre volte che deve andare via dalla Lazio, tre volte che saluta i tifosi, ah, grande ragazzi, mi mancherete tanto, Lazio per sempre, Ale, forza, dai, mi raccomando, e poi, ma sei ancora qui, è ancora lì, è incredibile, niente, non riesce a liberarsi dalla Lazio, clamoroso, tre volte che saluta e poi si ripresenta, vabbè, no, Romagnoli è ancora lì, però penso che lo cederanno, oddio. Non lo so se lo cederanno, ecco. Però l'idea è un po' quella, ecco, cioè, anche solo per dire, alla quarta volta ti abbiamo trovato una squadra. Esatto, come Barney nel meme dei Simpson, con Bo che lo butta fuori dal locale e Barney che rientra. Però in quel caso è il contrario, cioè Barney che vuole uscire e Bo che invece lo trattiene. Povero Romagnoli. Vabbè, un saluto a Romagnoli. Però mi piace l'idea della trasmissione lì, vedo, l'ora dall'ario, a quel punto non sarebbe più l'ora d'ario ma l'ora dall'ara, vedo che l'idea vi stuzzica, l'idea vi piace, vabbè, parleremo con chi di dovere. Andrea, ci sono novità sulle criticità su Biavati e CT Nettuno? No, direi di no, Andrea, nessuno, in entrambi i casi nessuno. Sul Biavazzi sicuramente nessuno. Avevo letto una notizia qualche giorno fa sul circolo tennis Nettuno a proposito appunto della situazione. Adesso provo a recuperartela al volo, però mi sembra di concreto nulla. Ah, eccolo qua, sì, si sta cercando un gestore in via provvisoria, temporaneo sostanzialmente, quanto aveva comunicato il comune, era questa notizia che avevo letto un po' di giorni fa. Garantire la continuità del servizio pubblico sportivo, sicurezza degli impianti, tutela del patrimonio comunale e la nota del comune. Per quanto riguarda i Biavati invece niente, è lì, e ovviamente sta andando in malora perché sono mesi che nessuno ci mette mano, quindi. Però per il resto, Andrea, non ci sono ulteriori novità. Vabbè, qui Stefano, siamo a citazioni coltissime. Romagnoli sta alla Lazio come Papillon sta a Cayenne. Mamma mia, troppo. Va bene che non c'è Matte Negri stamattina, quindi bisogna tenere alto il livello della trasmissione, ma così mi pare un po' troppo, Stefano. Facciamo meno. Va bene. E poi, vista l'uscita di Lucumi, tu Romagnoli lo considereresti un'alternativa? Beh, a me Romagnoli nel Bologna non dispiacerebbe, onestamente. Non mi pare però un profilo che il Bologna potrebbe eventualmente cercare per una questione soprattutto di età. Non penso onestamente che Romagnoli prenda uno stipendio così esagerato alla Lazio, conoscendo anche Lutito. Vediamo un attimo. Oh beh, prende 3 milioni, pensavo un po' meno. Onestamente, è anche il giocatore più pagato della rosa, ma pensavo qualcosa meno. A me non dispiacerebbe dal punto di vista prettamente calcistico, devo dire la verità, però non mi pare che sia un profilo che al Bologna possa onestamente interessare. Poi Luca viene subito bannato. No, no, non ti bannare da solo, non ti do questa soddisfazione. Ciao Dario, ma perché lo cercano in via provvisoria? Il circolo non è in via Fancelli. Ti banno immediatamente, guarda. Ecco, bloccato proprio nella vita, Luca, ti ho frizzato. Alessandro, buongiorno Dario. Quello che non capisco è che si parla di uno stadio nuovo. Le prime cifre che spuntano sono sui 200 milioni. Inoltre, come dicevi tu, bisogna pensare a non abbandonare il vecchio stadio. Tra questa via e quella di ristrutturare con il progetto già approvato il Dallara, cosa cambia economicamente? A parte ovviamente le difficoltà per i lavori, che con lo stadio nuovo non ci sarebbero. Mi viene da pensare, Alessandro, molto semplicemente, chi mette i soldi. Cambia chi mette i soldi. Cambia anche che il progetto dello stadio nuovo, per come viene fuori, l'abbiamo detto in apertura, l'idea è quella di fare un impianto che sia molto più polifunzionale di quanto non sia al momento il Dallara e di quanto non possa essere il Dallara, anche con il restyling, quindi un impianto che sostanzialmente funzioni 7 giorni su 7, non soltanto per le partite del Bologna. Quindi un impianto che sia molto più utilizzabile e quindi anche sulla carta almeno più redditizio rispetto a quello che può essere un Dallara ristrutturato. L'idea di partenza è quella, e questo cambia evidentemente anche la possibilità di trovare degli investitori e gente quindi che mette money. Mi viene sostanzialmente da pensare questo, cambia questo, Alessandro, non è poco, non è poco, sempre sulla carta, sempre potenzialmente, sempre in linea teorica. Poi c'è la pratica, e la pratica, la speranza ovviamente che sia anche migliore della teoria, però ecco, a livello teorico l'idea è questa qua, l'idea è questa qua. Un paio di messaggi anche sul torno al volo su Roma, poi c'è anche sul Bologna. Massimo chiede le due squadre di Roma che giocatori hanno preso oggi oltre a Maignan. Guarda, al momento, ma neanche Maignan, cioè Maignan si dà per fatto, ma non c'è stato nessuno che abbia annunciato ufficialmente Maignan, perché non c'è nessuno che può annunciarlo e non c'è nessuna piattaforma dove annunciarlo, tra l'altro, quindi formalmente neanche Maignan, va bene. Messaggio interessante di Marco, questo ne parliamo adesso, ma poi voglio sentire anche Leo Bosello dopo, perché chiaramente uno dei temi principali, diventa uno dei temi principali delle nostre chiacchierate sul Bologna prestagionali, ovvero: visto che bisogna asciugare la rosa, se alla fine fosse Odgaard la punta di riserva di Dobbik, ovviamente vendendo Dallinga. Questo, Marco, è un dubbio assolutamente legittimo, giusto e che ci sta. Cioè, Odgaard fondamentalmente nasce centravanti, pensarlo mezzala si può anche fare, però bisogna tenere conto che lì in mezzo la concorrenza è parecchio folta e sono in questo momento in 6 per 3 posti con l'arrivo di Amondarain e con Bernardeschi in quel ruolo lì. Mettiamoci anche Odgaard, sono 7 per 3 posti. È chiaro che vendendo Dallinga, l'idea, penso comunque, del Bologna sia quella di andare poi nel caso a prendere un centravanti giovane di prospettiva da far crescere e valorizzare. Però resterebbe comunque Odgaard, e Odgaard, per come la vedo io, non è un giocatore così da mettere su un ripiano in attesa che passi qualcuno a ritirarlo. È un giocatore che io proverei comunque a sfruttare, per quanto venga da una stagione fisicamente complicata, non dal punto di vista realizzativo, ma fisicamente complicata, è un giocatore su cui secondo me vale la pena puntare. E questo dubbio che pone Marco è certamente uno dei dubbi su cui possiamo chiacchierare amabilmente in queste giornate, assolutamente, provando a intuire che cosa possa accadere sul futuro di Odgaard. Giustamente Alberto dice: per asciugare la rosa non basterebbe installare una sauna a Casteldebole. Aspetta Alberto che ti faccio fare compagnia a Luca e vi blocco tutte e due, perfetto. Non mi bannare per favore, se è troppo tardi Alberto, troppo tardi. Beh, chiuso, bloccato. Ciao Dario, ma sei in diretta? Sì, credo di sì, non lo so, che ore sono? Le 8:50? Sì, sono in diretta, sì. Sì, siamo in diretta, credo, siamo in diretta. Non lo so, qui poi ho visto troppi film di Nolan per capire se il tempo è reale o se siamo indietro, però sì, dovrei essere in diretta. E poi Dall'ala diventerà il nuovo stadio della mega ditta, bello, dove tutti i dipendenti impiegati lotteranno e gareggeranno tra loro sotto il mega direttore galattico per le Olimpiadi Cobram, per le quali Nettuno Bologna 1 comprerà i diritti. Volevo darti questa notizia. Sì, direi che potrebbe essere una soluzione molto molto molto interessante. Allora, e poi non ho capito però, Luca, il tuo messaggio, una questione di poco conto. Che stadio nuovo a cui pensano Bologna FC e altri? Il restyling del Dall'Ara a cui dovrebbero pensare il comune e lo Stato, o no? Qual è la domanda? Scusami Luca, qual è la domanda? Non ho capito. Cioè, di base sì, lo stadio è una cosa di Bologna Fiere e Bologna FC, e il Dall'Ara ovviamente si deve pensare al comune, certo. Di progetto, di che cosa far diventare il Dall'Ara, ci deve pensare il comune. Non so chi, quale può... Però fosse la domanda, Luca, dico la verità. Vabbè, magari lo chiarisci in un altro messaggio. Allora, quanto c'è di vero l'interesse del Bologna per Sabitzer? Sarebbe una gran presa. Cri, per metterlo dove? Sì, sono d'accordo, sarebbe una gran presa, è un giocatore molto interessante. Siamo d'accordo, ma in questo momento dove lo metti? Ovvero... è una mezzala, e tu Bologna come mezzala hai già Pobega, Ferguson, Mondarain, Bernardeschi. In mezzo c'è Moro, probabilmente la Zuzzi, cioè, finché restano questi, secondo me un altro centrocampista non c'è proprio spazio per metterlo, al di là del valore, al di là del valore di Sabitzer. Non è che ci sia molto molto spazio in questo momento per mettere altri giocatori in mezzo al campo, per cui, ma vale anche per altri ruoli, abbiamo parlato dell'attaccante, però fondamentalmente se non si cede Dall'Inga, faccio fatica a pensare al Bologna che interviene sul mercato per prendere un attaccante. Se non si cede Casale, faccio fatica a pensare al Bologna che interviene sul mercato per prendere un difensore. Questo al di là delle valutazioni che possiamo fare su Dall'Inga, su Casale, sulla necessità di prendere un altro attaccante, sulla necessità di prendere un altro difensore, che sono altre questioni. Sul pratico, nel momento in cui Domenico Tedesco ha chiesto una rosa più asciutta e il Bologna ha già quattro centrali, va a prendere il quinto? Nel momento in cui il Bologna ha due centravanti più Odgaard, va a prenderne un altro? No, mi sembrano scenari abbastanza strambi. Ecco. Poi tutto può essere. Tutto può essere. Magari Sabitzer viene via che a 5 euro. E beh, allora magari lo sfrutti l'occasione. La sfrutti l'occasione. Però di base, onestamente non mi sembra che nelle strategie del Bologna ci sia anche questo, onestamente. Tedesco giocherà con il centrocampo a 3 oppure con 2 più trequartista? No, tendenzialmente direi col centrocampo a 3. Anche Bernardeschi e Odgaard, quando hanno giocato in mezzo, ha giocato da mezzala, quindi sostanzialmente centrocampo a 3. Poi è chiaro che nel momento in cui hai un Bernardeschi o un Odgaard come mezzala, l'idea che si accenca, che avanzi, che appoggi maggiormente lui rispetto all'altra mezzala, l'attaccante c'è, e quindi comunque un sistema abbastanza fluido, però di base centrocampo a 3. Comunque, sai che facciamo? Facciamo una cosa, diamo la linea alla regia, GR, meteo, pubblicità. E poi lo chiediamo a Leo Bosello e ci risponde lui, e se no che l'abbiamo mandato a fare sabato a Casteldebole. Torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1,
3: Nettuno Bologna 1,
4: Nettuno Bologna 1,
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:56.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
0: Ah,
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia, uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma è ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. Emergenza caldo. Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis Masters 1000 di Montreal. Dopo il rinvio a causa piogge di ieri, Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherò al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Anche oggi lunedì 3 agosto continua questa fase di caldo atroce. Anche oggi le massime raggiungeranno facilmente i 38-39 gradi, con sole in mattinata, qualche nube in più il pomeriggio, possibilità di qualche rovescio qua e là, ma non è una perturbazione, quindi saranno precipitazioni piuttosto rare e comunque veloci e molto localizzate, che non cambieranno la situazione della temperatura, perché domani martedì sarà di nuovo una giornata torrida con temperature massime che raggiungeranno i 38-39 gradi, si sfioreranno i 40, quindi non cambia niente, continua questa fase di caldo veramente assurdo che probabilmente andrà avanti per tutta la settimana, quando magari ci sarà qualche rovescio qua e là, ma la situazione generale non cambierà. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Frasca in Andrea Costa
8: o la frasca al vicolo,
9: e perché no a Villa Cassarini.
10: Stop, ho detto alla frasca.
11: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
12: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Quante domande dobbiamo girare a Leo Bosello? Quante? Beh, allora, innanzitutto, come stai? Buongiorno.
18: Tutto bene, Dario, dai, oh, tiriamo avanti, sono ancora vivo, quindi andiamo avanti.
0: Ecco, perché
18: te, tutto bene?
0: Sì, sì,
18: tutto
0: io bene. Sabato non ero a Casteldebole a prendere del gran sole con, tra l'altro, un Massimo Guerrieri con un cappellino discutibile, lo possiamo dire.
18: Ma sai che quello in realtà è un mio cappellino,
0: no,
18: gliel'ho prestato, no, e non ne aveva a disposizione, doveva ripararsi, io ne ho portati due perché sono previdente, sono previdente e so che...
0: Quindi se non ha preso l'insolazione è merito tuo?
18: Beh, certamente, poi la starà prendendo adesso che è in ferie.
0: Che vergogna.
18: Perché ha deciso di chiudere il suo periodo di lavoro con la partita di sabato mattina e poi dopo andare in ferie.
0: Che
18: ha deciso
0: vergogna.
18: Così. Lo so, ma cosa ci dobbiamo fare? Cosa ci dobbiamo fare, Dario? Anche vabbè. tu comunque nelle seconde 2 di agosto dove sarai?
0: Ma questo poi lo vediamo, non lo so ancora, probabilmente a mangiare dei pasticciotti, ma questo lo scopriremo prossimamente. Va bene, senti caro mio, qua abbiamo un bel po' di dubbi dei nostri ascoltatori, ripartendo dall'ultimo in ordine di tempo, da quelli proposti dai nostri amici, anche alla luce di quello che abbiamo visto nelle due partite, anche se io le ho un po' sintetizzate, Leo. Ecco, partiamo da qui. In realtà possiamo parlare di due test di un'ora l'uno, perché poi le mezz'ore finali abbiamo visto i ragazzi della primavera, quindi possiamo parlare di due test di un'ora l'uno,
18: allenati anche.
0: È arrivato Alessio Aimone, intanto te lo volevo dire, Leo. È sbucato dal nulla, un altro che non ha fatto niente, è in ferie da aprile, ma va bene.
18: È
0: ciao
18: stato
0: Alessio.
18: A San Francisco per due settimane.
0: Sulle strade di San Francisco è stato incredibile.
18: Sì, mentre noi parlavamo di Bologna-Cambur, lui era sulle strade di San Francisco.
0: Eccoci.
18: Ma devo dire che le partite di sabato hanno assolutamente avuto la caratteristica che dicevi, e quindi sì, con la primavera che è entrata più o meno poco dopo l'ora di gioco, sia la mattina che il pomeriggio, allenati anche da Morrone, quindi sì, a tutti gli effetti era un Bologna primavera, quello che abbiamo osservato per la mezz'ora finale scarsa di entrambe le partite, con i giovani che si sono anche loro alternati in due formazioni completamente diverse, e abbiamo visto però dei volti nuovi del 2007-2008 che conosciamo molto bene, altri anche che magari abbiamo visto un po' meno, e devo dire comunque interessante notare come nella prima partita il Bologna è andato al 62esimo a cambiare tutti i giocatori tra virgolette pro e senior, e poi dopo andare a mettere i primavera che erano insomma in quel momento lì comunque in una finale di gara dove dovevano affrontare dei giocatori che invece insomma erano la formazione titolare del Cambur, perché il Cambur ha giocato con l'11 titolare soprattutto nel corso della gara della mattina, e la primavera invece ha tra virgolette vinto 1-0 con la sua mini partita, non subendo gol ma andando anche in rete con lo Monaco, quindi anche quello è stato un punto di vista positivo. Poi per il resto ovviamente le indicazioni sì, sono 120 minuti più o meno, i 60 della mattina e i 60 del pomeriggio.
0: Ecco, domanda che ha fatto il nostro ascoltatore poco prima di dare la linea alla regia, e sulla quale avevo imbastito una risposta, ma voglio sapere la tua, e a questo punto non possiamo considerare Odgaard come alternativa a Dovbyk, e quindi senza avere la necessità di andare sul mercato in caso di cessione di Dallinga? Prego.
18: Secondo me il Bologna valuta fortemente comunque di andare sul mercato, e lo sappiamo da diverse settimane, nonostante comunque non sarà facilissimo, perché sappiamo il Bologna quanto è anche un po' attendista e non interventista sul mercato, soprattutto sui profili che deve pagare così tanto, quindi per questa punta centrale, comunque anche per l'importanza che ci sarà quando insomma riusciranno a capire insomma la chiave di volta per l'altro attaccante da alternare a Dovbyk. Ci sarà comunque la volontà di approfondire bene questo discorso, capire se c'è e quanto costerà, quanto il Bologna vorrà mettere sul piatto per un attaccante del genere. Era pronto a metterne diversi per Espy, però Espy era un giocatore che il Bologna valutava e osservava da 3-4 mesi, e invece adesso c'è tutto differente, quindi adesso ci sono altri profili che sicuramente piacciono. La volontà è quella di avere un altro attaccante con Dallinga in uscita, però sì, Odgaard quello lo sa fare molto bene, era una necessità di vederlo punta, però quello, non, quello è il suo ruolo anche di origine, è il suo ruolo di nascita, possiamo dirlo così, perché effettivamente Odgaard nasce punta centrale, poi ha fatto l'ala destra alla Z, ha fatto il sottopunta con Vincenzo Italiano, ha fatto la mezzala con Vincenzo Italiano. In ritiro ha fatto la mezzala un po' per necessità, perché avevamo pochi interni, e l'altro ieri ha giocato punta perché avevamo un solo attaccante centrale, però dove lo metti sta, e dove lo metti fa molto bene. Sembra essere ancora di più la figura jolly della squadra, perché poi comunque i sei centrocampisti già ci sono a disposizione di Tedesco, e sono sei centrocampisti che sembra anche essere dell'idea al Bologna di tenerli da qui fino alla fine, quindi al momento Moro e Lazzuzzi, Ferguson, Pobega, Mondragon e Bernardeschi, perché Berna è stato provato nuovamente lì, quindi aggiungere Odgaard a questo elenco vorrebbe dire poi sette centrocampisti. Ovvio che due di questi sarebbero Berna e Odgaard, però sì, mi sembra di leggere tra le righe che Odgaard è più un calciatore che può essere insomma veramente il jolly da utilizzare in più ruoli, non solo punta e mezzala, ma anche trequartista se va messo durante la partita, oppure nel caso anche alla destra, perché l'ha fatto.
0: Allora, messaggi variamente assortiti al 366-402-4022, come mai Dovbyk non ha giocato? Chiede un ascoltatore.
18: Ma per quello che ci ha detto il Bologna è che ancora la condizione non è al meglio, e che non è ancora a livello insomma dei compagni, e che quindi svolge un lavoro personalizzato ed entrerà gradualmente nelle prossime amichevoli. Il Bologna giocherà sabato contro il Pisa, probabilmente a porte chiuse anche per i giornalisti, non solo per i tifosi, quindi forse non avremo modo, molto probabilmente non avremo modo di vedere la partita. Saranno forse, Dario, senti qua, due tempi da 75 minuti. Si parla di questa possibilità col Pisa di amichevole per far giocare un po' tutti.
0: Guarda, no? Guarda, devo dire la verità, alla fine ha anche senso. Cioè, fa ridere, sì, no, di per sé, dice, vabbè, di per sé fa ridere. Però,
18: vediamo se sì.
0: No, ma ha senso, credo, anche per il Pisa, cioè alla fine per provare più giocatori possibili con un minutaggio corposo.
18: No, ma infatti è un'idea che ci può stare assolutamente, e vediamo se gradualmente nel reinserimento di Dovbyk in squadra, nell'inserimento di Dovbyk in squadra, c'è anche uno spezzone, una parte di gara contro il Pisa, oppure valutiamo direttamente il rientro a Brighton. Probabilmente c'è la volontà di alzare il suo livello di prestazioni, non ci sono problemi fisici riscontrati netti, evidenti durante le visite mediche, semplicemente la volontà di non rischiare, far alzare in condizione un giocatore che, per quello che sappiamo e ci è stato detto, non è stato valutato ancora al top della condizione, quindi farà allenamento personalizzato, magari ancora non sarà al top nei prossimi giorni, nel senso non sarà al 100% della massima condizione possibile, e vedremo. Ci può anche stare, nel senso che ha fatto 8 minuti dal giorno della Befana a ieri, praticamente all'ultima amichevole col Cannes, in cui sì, ha fatto metà tempo, però ha giocato con il Primavera, quando ha giocato la Roma la sua amichevole contro il Cannes, cos'era, 3-4 giorni prima del trasferimento, 2-3 giorni prima del trasferimento,
0: sì, sì,
18: a Bologna, ha fatto metà tempo, però un giocatore che Bologna valuta anche anche per l'importanza che deve avere, e comunque si è fatto un infortunio molto pesante, probabilmente vuole che la condizione salga e cresca in maniera consistente, ma senza buttarlo subito in campo. Questa è la valutazione che credo è stata fatta, ma non ci sono, ecco, segreti di un giocatore infortunato che si allena a parte per quello. Il giocatore infortunato è Holm, il giocatore non è ancora in condizione sì è Dovbik, credo e spero che sarà attaccante titolare nella partita del 24 agosto. Ecco, credo che sia questo il percorso, penso che si andrà verso una soluzione del genere. Poi mancano 21 giorni, capiamo e cerchiamo di capire che cosa può succedere, quanto la sua condizione può migliorare. Sicuramente lo racconteremo e lo vedremo se ci sarà a Brighton, quindi quello sarà un modo per valutarlo proprio a occhio nudo.
0: Dove ci saranno tre tempi da 40 minuti, no scherzo,
18: e con fish and chips tra il secondo e il terzo tempo.
0: Buon Ferragosto davvero.
18: Va bene.
0: No, a parte le battute, ti giro invece il messaggio di Steve. Per me manca il centrocampista titolare che sostituisce di base Freuler, tenendo conto che Mondragon è giovane e poco esperto e Lazzusi un'incognita. In più ci metto Ferguson e Odgaard, che vengono da un'annata da alti e bassi.
18: Stiamo cercando di capire un po' in che posizione vede Amondarain Domenico Tedesco. Se guardiamo le indicazioni che ci ha dato in quest'ultima amichevole, quando lo ha schierato per la prima volta, quando ha fatto il suo esordio, se non in gare ufficiali, però comunque ha giocato la sua prima partita col Bologna, Amondarain ha giocato mezzala di destra, anche rimanendo piuttosto alto in alcuni momenti in fase di non possesso, non abbassandosi troppe volte nel ricuscire gioco. Il vertice basso lo ha fatto Elazusi nella partita del pomeriggio, Moro lo ha fatto invece nella partita della mattina. Credo che al momento nell'idea di Tedesco sia Moro il giocatore in quella posizione, con Elazusi a giocarsi il posto, Ferguson e Pobega da una parte come ballottaggio in mezza, come interno, e Amondarain altro giocatore che si può giocare quel ruolo, con Bernardeschi o comunque insomma sia a sinistra che a destra. Penso che al momento siano questi sei i centrocampisti che ha nella testa Tedesco per i tre ruoli. Effettivamente le caratteristiche di Freuler davanti alla difesa ti mancano, sia in Moro che in Elazzusi. Ci sono ovviamente però altre cifre stilistiche che hanno questi due calciatori. Elazzusi sembra molto, molto vicino a una permanenza, non è ancora certa al 100%, però Elazzusi è un giocatore che il Bologna sta valutando di trattenere con serietà, quindi con grandi possibilità. E Moro, che ha fatto un tempo l'altro giorno, perché comunque anche lui si sta allenando da una settimana e mezzo circa, dopo la convocazione al mondiale. Io credo che in questo momento il croato sia il titolare lì, Ferguson lo vede mezzala, così come per il momento stiamo vedendo Amondarain in quella posizione, per il momento, perché poi magari è un progetto quello con l'argentino a portarlo anche davanti alla difesa, però al momento non l'abbiamo visto lì. E poi insomma all'Estudiantes lo aveva fatto, ma aveva fatto anche tanti altri ruoli, quindi è una possibilità, però al momento la coppia davanti alla difesa sembra essere Moro e De Lazzusi. E dirò una cosa,
0: cioè, coppia nel senso di alternativa, non che giocano insieme, certo.
18: Esatto, sì, la coppia di alternativa, e ripeterò una cosa che avevo detto a fine giugno, no? Dario, mi avevi sbeffeggiato, occhio a De Lazzusi, per voi non doveva neanche andare in ritiro, adesso siamo vicino alla permanenza. Io a fine giugno, te e Manfred mi avete sbeffeggiato.
0: E abbiamo fatto bene a prescindere. Questo
18: sta piuttosto
0: detto.
18: Bene, ecco. Sta piuttosto bene, poi che sarà ovviamente.
0: Vabbè, vediamo, no, ma se dovesse essere utilizzabile dal Bologna diventa sicuramente un fattore interessante, ecco, questo sicuramente, però mi tengo un po' di dubbi medio lungo periodo, ecco, se non altro per le stagioni da cui viene, non resta per fare il titolare inamovibile, quello mi pare chiaro.
18: No, non resta per essere il titolare, resta per essere una una soluzione diversa davanti alla difesa, perché magari manca la leadership e il carisma di Freuler, quella è la caratteristica che manca, però il Azzuzzi rispetto a Moro ha un insieme di caratteristiche tecniche ma anche di temperamento e fisiche che comunque danno qualche alternativa, cioè un giocatore che ha buone qualità tecniche perché ha un buon lancio, un buon tiro, anche un buon inserimento, seppur sia distante dalla porta. In quella posizione a volte anche si rischia un po' troppo il dribbling, ci sono delle zone di campo in cui a volte è meglio non eccedere i leziosismi, e lui anche in un paio di momenti nell'amichevole dell'altro giorno ha perso qualche palla proprio perché ha giocato in maniera un po' troppo superficiale, però comunque è un giocatore che insieme a questa tecnica abbina anche una forza molto viva, molto energica, è anche uno che poi va in scivolata senza problemi, non ha minimo problema a entrare e essere poi anche quello che fa la voce grossa, che a volte in mezzo al campo servono. Ovviamente Moro ha tutt'altre caratteristiche a livello di interdizione, di recupero palla, quindi probabilmente anche per questo sono due giocatori con differenti tipologie di qualità che possono mettere anche un po' diverse scelte nella testa di Tedesco su come affrontare le partite. Quindi se sarà questa la coppia d'alternanza di mediani, di mediano, di play, di vertice basso, chiamiamolo come ci pare, Tedesco avrà soluzioni differenti. Poi da qui alla fine magari invece arriverà un altro centrocampista e magari la Zuzzi troverà spazio in prestito, non lo sappiamo, però il mercato è ancora lungo e vediamo che cosa vorrà fare il Bologna e soprattutto anche queste settimane di allenamenti cosa faranno chiedere da parte di Tedesco la società.
0: Ascoltatore molto sereno in vista della stagione. Io ho il pensiero di iniziare una stagione e affrontarla con l'ottica di avere Moro regista titolare, mi metto le mani nei capelli. Mi sembra già molto sereno.
18: È una possibilità, poi non so se sarà effettivamente così, magari che ne sappiamo, arriverà un altro centrocampista e la Zuzzi magari partirà. Al momento sembra una permanenza la soluzione più probabile per la Zuzzi. Moro può giocare anche mezzala, però pensavamo, no Dario, al fatto che Tedesco aveva detto due giocatori per ruolo, e al momento i due giocatori per ruolo ci sono, a meno che non si faccia un discorso diverso su Bernardeschi, cioè Bernardeschi lo tieni nell'otto delle ali e quindi prendi un altro centrocampista, poi magari valuti se schierarlo mezzala o alla destra, però ecco che comunque magari Berna lo metti come pensiero alla destra, però continui a provarlo anche come mezzala, questo ovviamente se partirà un esterno d'attacco. L'indiziato numero uno è Dominguez, che però nelle ultime due amichevoli ha dato segnali di risveglio, anche contro il Cambuur ha dato qualche segnale di risveglio, giocando forse da migliore in campo la seconda amichevole. Chissà che le nuove gerarchie, i nuovi cambiamenti, il nuovo allenatore non gli abbiano mosso qualcosa, perché sembra essere tornato un pochettino più intraprendente, poi ogni tanto si ferma ancora sul pallone senza provare il dribbling, un po' così, un po' indolente, però lo vedo meglio. Chissà se resterà. Oggi ad esempio su Stadio si parla di un suo addio, è un giocatore che sicuramente sarebbe giusto lasciargli più spazio per giocare di più, magari in prestito, ecco, non perdere definitivamente il controllo su un calciatore che comunque in Serie A il titolare non l'ha quasi mai fatto, è un 2003, quindi ha 23 anni, è giovane, e se fa molto bene in prestito te lo puoi anche riportare a casa e valutare nuovamente.
0: Libra dove lo mettiamo, chiede Andrea.
18: Libra in questo momento sembra essere più, purtroppo, lo dice la mia voce sconsolata, purtroppo verso una permanenza con la primavera, perché
0: sì.
18: È un po' più in ottica primavera, perché sapevamo che dopo il ritiro avrebbe continuato ad allenarsi con i grandi, un po' lo ha fatto, però con l'arrivo di Moro e Mondarain c'era stato detto che sarebbe principalmente stato in primavera ad allenarsi. Magari le cose cambieranno e comunque adesso continua ad allenarsi un po' e un po' fa da spola, come sappiamo, però mi dispiace molto perché lo dicevamo insieme anche l'altro giorno, sarebbe veramente un peccato se dovesse essere il centrocampista titolare della primavera e basta. Credo che si potrebbe meritare, e credo che anche per quello che ha fatto vedere, che si è meritato di, per me, una chance tra i professionisti. Poi magari uno dice non c'è spazio in prima squadra, troviamo un prestito in B e facciamo già questo passo qui. Per me non sarebbe una grande idea di tenerlo in primavera ancora, cioè ha già dimostrato di poterci stare tra i grandi, fa della panchina, magari mette insieme 100-200 minuti se resta al Bologna in prima squadra, però la trovo comunque una cosa più logica. E poi non lo so, sono un sognatore, se dovesse invece rimanere in prima squadra mi immagino Libra che scala le gerarchie, perché francamente ha tantissime qualità, sarebbe veramente un peccato se dovesse fare il centrocampista titolare della primavera per tutta la stagione.
0: Senti, al volo, prima di salutarti, novità sulla cessione di Lucumi, ti chiede Daniele.
18: C'è questo stallo legato principalmente a due motivi. Il primo è che il giocatore ha dato come preferenza la Juventus, giocatore che intanto domani sarà a Casteldebole per la prima volta, quindi lo vedremo anche col gruppo poi, prima o poi. Adesso dovrà migliorare la sua condizione, ovviamente, però comunque c'è questa situazione. E ha la Juve come sua scelta principale, lo sappiamo da tempo, ma c'è una condizione temporale che può mettere un po' le strette il Bologna, perché il Bologna ha una richiesta di circa 25 milioni, che sono tanti ma sono giusti, ma allo stesso tempo si arriva verso la fine di un mercato che porta il giocatore poi a scadenza, e quindi gli altri club sanno di questo, sanno che magari il Bologna potrà abbassare un po' le pretese se vorrà cederlo comunque entro la fine di agosto, e quindi si potrebbe andare un po' per le lunghe. Il giocatore magari si stancherà di aspettare la Juve, ce lo auguriamo tutti, e magari la Juve alzerà un po' di più questa proposta, che sembra essere arrivata al massimo a 18 milioni circa compresi bonus, quindi vediamo. Non sembra essere troppo gradita la soluzione Como, nonostante sia Como in Champions e Juve in Europa League. La soluzione turca del Fenerbahce se ne parla in queste ultime ore, con anche possibile ingresso di Diego Carlos, che pare abbia il passaporto spagnolo, quindi nel caso potrebbe, se appunto ha il passaporto spagnolo e siamo sicuri al 100% di questa cosa, Diego Carlos è un nome che viene accostato. Vediamo, non mi sembra, Dario, una questione che si risolverà in tempi brevi.
0: No, credo anch'io. Poi vediamo la Juve se cede Gatti, quanto guadagna
18: a Napoli, forse
0: a Napoli, quando risolve la questione portiere, che direi in questo momento per loro è la priorità, e quindi e vediamo anche quanta pazienza ha Lucumi nell'aspettare la Juve,
18: certo.
0: Conta ovviamente anche quello. Va bene, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina,
18: buona giornata a tutti, ciao Dario.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
19: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
20: Società da iscrivere?
21: Super Mega Trebo Club.
20: Avete le divise da gioco?
21: Certo, eccole.
20: E cosa volete giocare con quelle lì?
21: Perché cos'è che hanno?
20: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
21: Ma sono nuove!
20: Ma volete giocare con quelle divise lì?
21: Sì, sì!
22: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9:25 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 in questa mattinata, questo lunedì 3 agosto, con il palinsesto di Nettuno Bologna 1 che proseguirà a farvi compagnia tutti i giorni con l'ora d'ario fino al 14 agosto, poi tornerà l'ora franca, poi insomma piano piano ripartiremo e rimetteremo tutto a posto, i vari tasselli. Allora, altri messaggi al 366-402-4022. Cioè, ragazzi, ma se il Como aveva offerto 28 milioni, perché Bologna deve essere ostaggio del giocatore che vuole aspettare un club che offre meno? A parte che il Como non ha offerto 28 milioni. E poi il Como può offrirne anche 55 al Bologna. Può offrirne anche 80. Ma se Lucumi non firma il contratto, non è questione di essere ostaggio, è questione che non si può fare la trattativa. Cioè, Bologna può anche accettare l'offerta. Ma se poi il giocatore, ma in generale, non solo per Lucumi, se il giocatore non accetta poi il contratto che gli viene offerto dal club che acquista, la trattativa non si fa. È molto semplice, Fabio, molto semplice. A volte succede il contrario, a volte succede che il giocatore raggiunge l'accordo con un nuovo club, ma il club di appartenenza non accetta l'offerta. Lì magari, insomma, il club di appartenenza cerca di trovare comunque il modo più remunerativo possibile, no? Per monetizzare la cessione, però di base è la stessa cosa, cioè se non sono d'accordo in tre e l'operazione di mercato non si fa, quindi molto semplicemente. E poi giustamente Marco, con quest'afa parlare di condizione temporale per Lucumi sembra una presa in giro. Hai ragione Marco, va detto che nelle prossime ore dovrebbero esserci, non qui ma insomma in giro per l'Italia, anche temporali belli massicci, quindi non so se questa cosa Marco ti rincuora, non credo, però vabbè, ci proviamo. Come ha fatto il Napoli a prendere 30 milioni per Gutierrez? Questa è una bellissima domanda, Vittorio. Non so se alla fine saranno effettivamente 30 proprio sull'unghia. Tra l'altro con già visite mediche fissate, quindi sostanzialmente siamo già alla così alla cessione praticamente del giocatore. Gutierrez è durato veramente niente al Napoli, cioè una stagione giocando pochissimo e non è neanche molto in là con gli anni, cioè 2001, non è neanche giovanissimo, l'ha venduto a, cioè l'ha comprato, scusami, a 18 più 2 di bonus e un anno dopo, un anno abbastanza anonimo dobbiamo dire di Gutierrez, non certamente un anno memorabile, e lo vendono a 30 al Bayer Leverkusen. Oh, bravi loro, bravi loro. E Napoli ha chiesto 30 e il Bayer Leverkusen gli ha dato 30 dopo aver venduto alla Begovic e alla Juve. Oh, bravi loro, che te devo dire. Intanto il mercato ha delle cose strane, non c'è dubbio. È vero anche che l'età del giocatore è comunque un'età che permette al Bayer Leverkusen in qualche modo di pensare anche a una possibile cessione con annessa plusvalenza, perché tanto ormai si ragiona così, o meglio, sono veramente poche le squadre al mondo che non fanno questo tipo di ragionamento, e quindi probabilmente hanno ragionato anche in questi termini qua. Mi sembra un po' pagato parecchio, onestamente, per quello che ha fatto nell'anno al Napoli. Sicuramente per quello che ha fatto al Girona era un prezzo che ci poteva stare, ma un anno fa. Poi, ma perché Moro non dà fiducia? Per me è buono come il pane. Ah, che ti devo dire? Amico che scrivi, non lo so, bisogna chiederlo a chi ha dei dubbi su Nicola Moro. Non lo so, a me personalmente non è che entusiasmi, non mi strappo i capelli quando scende in campo, però mi sembra un giocatore comunque solido, sufficientemente pulito, sufficientemente in grado di gestire anche il ritmo della manovra, soprattutto per come vuole Tedesco. Certo, l'abbiamo visto per 45 minuti sotto la gestione Tedesco in amichevole alle 11 del mattino. Quindi, in un senso o nell'altro, aspetterei a dare giudizi, ecco, aspetterei giusto un attimo, però di base mi sembra onestamente un giocatore su cui si può fare affidamento, direi. Ciao ragazzi, ho letto la news del difensore greco comprato dalla Roma, Kulierakis, sì, per ben 18 milioni più bonus retrocesso l'ultimo anno con il Wolfsburg. Immaginatevi i commenti apocalittici che sarebbero arrivati se una mossa simile avesse fatta il Bologna. Ogni volta che arriva un giocatore retrocesso l'anno prima sembra un appestato. Matteo, un po' hai ragione, Matteo, devo dirti la verità. Ogni tanto, beh, penso l'ultimo, non so, non devo andare a controllare, non so se l'ultimo proprio in ordine di tempo, ma sicuramente uno degli ultimi è stato Lico Giannis, che alla fine non ha sconvolto il Bologna, non è diventato certamente Maldini, però ha fatto delle buonissime cose in rosso-blu finché è stato, quindi è stato qua, quindi direi che tutto sommato, insomma, non ci si può lamentare. Kulierakis è un giocatore, al di là del fatto che il Wolfsburg l'anno scorso sia retrocesso, allo spareggio tra l'altro con il Paderborn, mi pare, ha comunque l'anno scorso fatto una buonissima stagione, cioè la Roma ha fatto una, secondo me, una buonissima presa, anche perché comunque è giovane, un 2003, l'anno scorso ha anche fatto dei gol, insomma, dovendo prendere un difensore forte, abile anche, potenzialmente forte, abile anche soprattutto nella difesa 3, secondo me la Roma ha fatto una buona presa, al di là del fatto che il Wolfsburg di Svanberg tra l'altro sia retrocesso, ecco, quello lo mettiamo direi in un altro contesto, insomma. Max, ciao Dario, guardando il panorama generale, vedere Castro a Roma, Zirkzee si parla della Juve come Lukumi, Beckham al Napoli, dicono Ndoye all'Inter, c'è tanto dispiacere non vederli più qui, però soddisfazione per acquisti molto ben fatti. Ci sta Max, ci sta Ndoye, perché l'Inter ha bisogno di un esterno, diciamo un quinto più di gamba, più offensivo, almeno a leggere quello che sembra essere nella testa di Chivu, e quindi noi andrebbe all'Inter a fare il quinto. Io mi tengo molti dubbi e molte perplessità sul fatto che possa fare il quinto in una squadra come l'Inter, e per quello che chiede l'Inter ai quinti, però contenti loro. E poi per il resto sì, sono tutti comunque giocatori che hanno chi più chi meno fatto cose interessanti. Ecco, voi che me lo vediamo quest'anno col Napoli di Allegri, lo vediamo se riesce a magari anche solo più semplicemente a trovare spazio rispetto all'anno scorso, e magari anche a far vedere quello di cui è capace. Zirkzee ha necessità assoluta di rigenerarsi dopo due anni quasi buttati allo United, proprio totale necessità. E Castro a Roma, vediamo cosa viene fuori. Continuate a mandare anche messaggi su Sabitzer, ragazzi. Sabitzer, abbiamo detto, a parte sì, può anche piacere al Bologna, ma non sappiamo dove mettere Odgaard in mezzo al campo, non sappiamo ancora che ruolo ha Mondarain, e il Bologna va a prendere un altro centrocampista, tra l'altro facendo anche un investimento che secondo me non è proprio economicissimo. Mi pare uno scenario per un 32enne, non lo so, mi pare uno scenario un po' particolare, un po' strambo. Poi nel mercato mai dire mai, può succedere di tutto, anche le cose più imponderabili, però mi pare una pista un po' così, un po' bislacca. Alle 9.34 lunedì 3 agosto appare Bislacca, poi vediamo. Non vedo neanche la necessità del Bologna per andare a prendere Sabitzer, avendo comunque parecchi giocatori già là in mezzo. Quindi Andrea da Sangio, Alassane che abbiamo preso il retrocesso, anche Eggman se ricordo bene giocava in Championship, verissimo, sì giocava in Championship, in effetti a Bologna hanno detto di ogni, è perché la Championship gioca in Serie B inglese, beh, ho capito, andiamo a vedere la Serie B inglese quanto vale effettivamente, a parte che un campionato noi ci lamentiamo tanto, noi che seguiamo il basket dell'Eurolega, ma la Championship sono 24 squadre, non finisce mai, una roba devastante, però è un campionato di buonissimo livello. E questo sicuramente. Ciao Dario, domanda maliziosa e tendenziosa. Scrive Lorenzo: con Anzic al Sassuolo, seguito di Cannavale della Juve, si inaugura definitivamente l'era del Sassuolo come dépendance anche contabile della Juve. Ma guarda Lorenzo, se vogliamo essere maliziosi e tendenziosi, il Sassuolo è stato dépendance di tanti club, dell'Inter, della Roma. La Juve col Sassuolo ha fatto sì degli affari. Penso a Demiral che loro hanno preso dal Sassuolo.

0: per essere precisi, prese un paio di ragazzi dalla Roma prima del 30 giugno per fare un favore alla Roma, per mettere a posto i conti dei giallorossi. È stato non l'anno della Serie B, ecco, Missori e Volpato, era l'anno della retrocessione. Poi presero questi due giocatori, vabbè, Volpato ci poteva stare, Missori non si sa che fine abbia fatto, ma sostanzialmente per fare un favore alla Roma. Quindi, come vedi, non c'è solo un rapporto diretto con la Juve, anzi mi sembra che abbiano avuto rapporti e abbiano ancora rapporti un po' con tutti, ecco. Allora, ci sono tanti messaggi anche sullo stadio, al 366-402-4022, ci torniamo, anche se poi naturalmente lasciamo ampio spazio a Manfred sulla questione stadio, però dobbiamo dare linea alla regia. Ah, sì, pubblicità, torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, allora siamo nell'ultima parte dell'ora d'aria, dobbiamo anche andare a sentire un po' di voci dagli europei di nuoto, visto che ieri è stata una giornata niente male per i colori azzurri, soprattutto per Chiara Pellacani, che ha conquistato due medaglie d'oro, e la sentiremo tra poco. Un po' di messaggi però al volo prima di tornare sulla questione stadio. Badoni non è più in squadra? No, c'è c'è, assolutamente c'è, ha giocato anche la seconda parte della seconda amichevole, quella delle 4 e mezza, delle 5 e mezza, sì, la seconda, quella del pomeriggio, ma adesso torna con la primavera sostanzialmente, anzi inizia con la primavera, visto che lui l'anno scorso era con l'Under 18, quindi no, è sempre in squadra. Prenderei Pinamonti al posto di Dallinga, scrive un ascoltatore, e occhio a Pinamonti che potrebbe anche lasciare il Sassuolo dopo l'arrivo di Bowie, potrebbe anche essere un indizio sul fatto che Pinamonti sia sul mercato. Poi ciao Dario, Daniele da Savigno, per il nuovo ruolo di Bernardeschi sono fiducioso molto, ho letto il libro del grande Roby Baggio che dice che i fantasisti devono essere liberi di muoversi come credono. Vabbè, Baggio però parla da parte in causa, mi sembra evidente, ha ragione, ci mancherebbe, però se Berna gioca da mezzala, e ci può stare che essere fiduciosi assolutamente, Daniele, però deve essere anche molto bravo a garantire equilibrio alla squadra, se no diventa complicato portarlo avanti. Alla fine tornerà Freuler, a meno dell'ingaggio che voleva, scrive Ale, o può essere, sto molto scettico su questo scenario onestamente, ti dico la verità sul fatto che Freud torni, ma poi vediamo, perché lui come altri in questo momento sta faticando a trovare una squadra, e quindi vediamo se magari cambiano un po' le carte in tavola, ecco. Invece sulla questione stadio, Simone chiede cosa ne penso, abbiamo parlato stamattina, Simone, ovviamente state mandando tanti messaggi sul discorso, non stai parlando dello stadio, è stata l'apertura, ragazzi, non possiamo stare due ore sulla questione stadio, ci sono anche altri temi.

0: Ne abbiamo parlato stamattina abbondantemente, ci torniamo, non è un problema, però ecco, non è che mi sono dimenticato di parlare dello stadio, questo no, onestamente. Come dicevo stamattina, Simone, è un progetto certamente molto interessante, dopodiché però siamo in una fase ancora embrionale. Certo, il fatto che Bologna Fiere e Bologna FC si siano esposti insieme con il comunicato di sabato, beh, può essere anche interpretato come un segnale del fatto che, al di là della lettera di intenti, sia stato anche portato avanti, scusate, ho dato una ginocchiata al tavolo, benissimo, sia stato portato avanti anche un discorso di recupero di finanziatori, perché poi balla su quello fondamentalmente, e quindi ci sia anche molta fiducia sul fatto di trovare i giusti finanziamenti. Quindi possiamo anche pensare questo, però finché non li vediamo, siamo molto San Tommaso, finché non li vediamo manteniamo, insomma, un giusto distacco, come anche logico che sia. Vediamo a conti fatti, quando ci sarà qualcosa sul tavolo, vediamo che cosa viene fuori. Bene la lettera di intenti, sicuramente bene l'idea di fare un impianto nuovo, è un'idea che personalmente trovo condivisibile sotto tanti punti di vista, ma vediamo prima in che cosa consiste il progetto, vediamo come si incastra anche bene in quella zona, quella della fiera, quindi anche con la gestione della viabilità legata anche alla presenza di altre strutture, Parasport in cui giocherà la Virtus, l'Europa Auditorium e quant'altro, e poi soprattutto che fine fa il Dall'Ara, cioè qual è il progetto per modificare, perché di fatto lo devi modificare la zona del Dall'Ara. Ci sono ancora dei punti in sospeso, e quando li vedremo questi punti in sospeso come vorranno essere affrontati, beh, avremo naturalmente un quadro più chiaro e potremo avere anche un'idea più definita, certamente. Ottima la novità dello stadio. Troppe volte però l'amministratore si è fatto cambiare programma da gruppuscoli di comitati molto più ideologici che di quartieri. Da cittadino prima ancora che da tifoso, questa volta mi aspetto che l'ormai prevedibile incatenamento all'alberello di turno si vada avanti, scrive un ascoltatore. Si vediamo, perché poi se devi piazzare, non ne farei però una questione ideologica, neanche al contrario, cioè capisco il senso del tuo messaggio, ci mancherebbe, ma non ne farei una questione ideologica, neanche al contrario, cioè buttiamo lì un blocco di cemento e buonanotte al secchio. No, non funziona così, non può più funzionare così, cioè lo stadio, il progetto del nuovo stadio non può non essere nella sua contemporaneità legato anche all'impatto ambientale. Questo mi pare il minimo sindacale. Cioè, siamo in una situazione in generale tale per cui non possiamo pensare di fare di piazzare lì uno stadio, un palazzo, un palazzetto, così senza preoccuparci minimamente dell'impatto ambientale. Questo proprio non esiste, senza essere rigidi da una parte, ma neanche benefreghisti dall'altra. Ecco, questo è un altro aspetto che secondo me è molto importante. Lo stadio è contemporaneo, benissimo, dopodiché però deve essere valutata con grande attenzione, con grande accuratezza, l'impatto ambientale di un impianto del genere. Non solo cosa significa in termini di cemento e quello che sarà lì, ma anche poi quanto consuma questo stadio. Non possiamo più permetterci di ragionare come si faceva negli anni 90. Vabbè, buttiamo lì qualcosa, poi ci si pensa. No. Non si può fare più. Ma mi fate poi certe domande difficili, ragazzi. Orsolini rinnova. Ma che domande? Ma sono domande complicatissime. Fatemi domande più facili. Come saranno i bagni dello stadio nuovo? Ecco, quella è la domanda più facile. No, a parte le battute, aspettiamo. Cosa dobbiamo fare? Aspettiamo. Su Orsolini aspettiamo. Va bene, torno allo stadio. Allora, da contribuente bolognese mi preoccupa il mantenimento del vecchio Dall'Ara senza l'introito calcistico, ed è giustissimo, Marco, un dubbio legittimo, ed è quello a cui facevo riferimento prima. Non si può pensare di tenere il Dall'Ara così com'è per farci concerti d'estate. È un po' pochino. Quindi serve un progetto bello variegato, ampio, preciso soprattutto, su che cosa si fa con il Dall'Ara nel momento in cui viene fuori il nuovo stadio. che si fa? Quello deve essere una cosa molto importante, perché non solo, cioè la puoi mettere sicuramente su un piano di contribuente, Marco, ed è giustissimo, ci mancherebbe, ma anche proprio da cittadino. Quella è una zona importante della città. Se non c'è più lo stadio, se non c'è più la squadra di calcio che ci gioca e che quindi crea un valore continuato durante la stagione, durante l'anno, per quell'impianto, se non c'è più la squadra di quell'impianto, che si fa? Questa è una risposta cui il comune è tenuto a dare ed è tenuta a sviluppare nel modo migliore possibile. Questo non c'è alcun dubbio. Queste sono le domande facili. Se il Bologna mette 100 milioni in progetto costa 200, chi ne mette gli altri 100? Questo è facilissimo, ragazzi, basta vedere chi ha fatto la nota sabato, cioè il Bologna FC e Bologna Fiere. Questa è proprio una domanda facilissima. Grazie per queste domande facili che mi fate, almeno uno non deve studiare particolarmente. Leonardo, il comunicato è di Bologna Fiere e di Bologna FC, per cui diciamo che non mettono soldi solo loro, bisogna trovare altri finanziatori, ma di base il progetto è loro, l'iniziativa, la lettera di intenti, chiamatela come vi pare, ma è loro, Bologna Fiere e Bologna FC. Questa era facile. Allora, accelerazione stadio dovuta alla vicinanza per gli europei del 2032, scrive Max. Sì, assolutamente. Tra l'altro, particolarità molto all'italiana. Adesso vi recupero il dato preciso, così siamo belli pignoli. Sapete che su queste cose mi piace essere cronisticamente pignolo. Allora, la FIGC ha presentato il dossier per gli europei 2032 all'UEFA sugli stadi, ok? Sono 16 impianti candidati. Di questi 16 impianti, proviamo a capire quanti sono pronti, cioè che oggi potrebbero ospitare l'europeo. Uno stadio della Juve a Torino, uno. Stop. 5 manco esistono, compreso quello di Bologna, e siamo a 6 anni dall'europeo. Non ci sono stadi come Bergamo, Udine, Reggio Emilia o anche Taranto, un po' perché sono piccoli, ma soprattutto perché sono già nuovi, quindi non c'è bisogno di prendere soldi per rifarli. E quindi di fatto oggi presentiamo un dossier all'UEFA in cui abbiamo dei bellissimi rendering, bellissimi, siamo campioni del mondo su quello, plurititolati, e uno stadio pronto su 16. Se ci lasciano l'europeo è un miracolo. Comunque, a parte questo, sì, è chiaro che si prova a sfruttare anche il discorso Euro 2032, Max, questo senza dubbio. Tra l'altro i concetti non si vede perché non dovrebbero farli nel nuovo stadio, tra l'altro, ma credo che nell'idea dell'avere l'impianto polifunzionale ci sia anche quello, cioè quello di farlo diventare una zona concerti, quindi a maggior ragione, assolutamente. E poi Dall'Ara potrebbe diventare la sede dell'Ital Rugby, scrive Stefano da Castenaso. Direi proprio di no, Stefano. Proprio no, ma non per altro. L'Ital Rugby quante partite all'anno ci gioca? Ci può giocare 2/3 del Sei Nazioni e basta, perché poi gli altri test, l'Ital Rugby ha tutto l'interesse a farsi di essere itinerante. Quindi Stefano direi proprio di no, perché messa così poi il Dall'Ara rischia di diventare come il Flaminio. Il Flaminio doveva essere la casa del rugby italiano, guarda in che condizioni è, quindi no, proprio no Stefano, questo proprio no. Però che io ricordi, sotto del Dall'Ara è pieno di palestre che funzionano, vedi da sempre avanti, certo, ma c'è anche la piscina, ci sono vari impianti, chiaro, ma non mi riferivo ovviamente a quello che c'è attorno al Dall'Ara, ma proprio l'impianto in sé, il grosso dell'impianto in sé, quello bisogna trovare una soluzione, questo mi pare abbastanza evidente. Anche il Mapei non è regolare. No, non è questione di regolarità, Andrea. Reggio Emilia, quindi il Mapei Stadium, Udine, Bergamo, che sono tutti stadi fatti da poco, stadi nuovi, anche rispettando tutte le regole dell'UEFA, e però sono appunto stadi nuovi e quindi non c'è interesse a presentarli nella lista, perché sono stati già fatti, quindi proviamo a lucrare qualche soldino per fare altri stadi. Molto semplicemente. Prima manifestazione che si basa sulla forza dell'immaginazione, 2032. Ma oh, però su quello siamo imbattibili, e devi ammetterlo, cioè su quello siamo veramente imbattibili in generale come paese. Proprio esattamente, siamo il top del top assoluto. Non so esattamente dove sarà collocato lo stadio, ma leggo di una collaborazione con l'ente Fiera. E certo, Federico, è così, cioè, è quello, comunicato è Bologna Fiera e Bologna FC. Quindi, e ovviamente l'impianto sarà in zona Fiera, assolutamente. Stadio e palazzetto vengono realizzati vicini, la situazione parcheggi nel caso di partita contemporanea Virtus e Bologna come la vedi? La vedo che è quello di cui parlavamo anche stamattina, probabilmente non è collegato Federico, ma non è un problema, è una delle situazioni ovviamente da gestire e da vedere come viene presentata. Non è un problema di per sé la presenza dello stadio e del palazzetto dello sport vicini. Di esempi in Europa ne abbiamo tanti, ho citato stamattina l'Olympiacos, ma ne abbiamo tanti, e anche il Barcellona, certo il Palau Blaugrana avrebbe bisogno quantomeno di una riverniciata e anche di qualche sedia tolta dietro le colonne, ma vabbè, però è proprio appiccicato al Camp Nou, quindi cioè, di esempi ne abbiamo, di per sé non sarebbe un problema, non è un problema, però bisogna vedere come viene affrontato e quindi anche risolto. Direi proprio che è uno di quelli, di quei problemi da vedere come viene presentato. Ecco. Centro commerciale, mega parcheggio multipiano, scrive Marco. Ah, in zona Fiera dici? Oh, boh, sì, può essere. Stefano, ma Udine che nel 2025 ha ospitato la Supercoppa Europea non è in regola per gli europei? Certo che è in regola, Stefano, ma come dicevo prima, non è questione di essere in regola o meno. Anche il Mapei Stadium è in regola, anche lo stadio dell'Atalanta è in regola, ci fa la Champions. Ma non è quello il punto. Il punto è che sono in regola. Il problema è che sono in regola. Cioè sono stadi già pronti. Già pronti. E quindi... non si possono andare a prendere soldi per risistemare gli altri stadi. Cioè fondamentalmente il gioco qual è? Per Euro 2032 non è presentarsi con gli stadi già pronti, come di solito fa un paese che organizza un evento così, ma è sfruttare Euro 2032, sfruttare l'evento per avere quegli introiti, quei finanziamenti tendenzialmente pubblici per mettere a posto, per costruire ex novo altri impianti. Questo è il focus. Cioè, nel momento in cui siamo al 2000, faccio un esempio estremo, siamo al 2031 e degli stadi che abbiamo presentato all'UEFA non è pronto nessuno, e allora si va con Torino, Udine, Reggio Emilia, Bergamo, con quelli che sono pronti. Forse Lecce potrebbe essere anche pronto, una volta fatta la copertura e i lavori sono finiti, e si va con quei 5. Però non è quello l'obiettivo, cioè Euro 2032 l'Italia l'ha voluto organizzare anche, non dico soprattutto perché non è corretto, ma anche certamente per avere la possibilità di mettere mano agli stadi, sperando che sia un mettere mano migliore di quanto fu fatto Italia 90. Che da un certo punto di vista fu anche un po' l'apoteosi della schifezza della fine della Prima Repubblica, con soldi veramente buttati nel cesso con tanto di scarico tirato. Ecco, confidiamo che in questa tornata possa essere fatta un po' meglio, ecco, nel caso la gestione. Quindi, però, fondamentalmente Udine, certo che è pronta, ci mancherebbe, ma anche gli altri stadi sarebbero pronti. Ma proprio perché sono pronti non vengono messi in ballo. Lo so, è una cosa strana, ma è una cosa italiana, ragazzi, siamo fatti così. Campioni del mondo, plurititolati anche di queste cose qui. Oh, siccome però non abbiamo solo questi questi titoli, ma abbiamo anche altre cose belle da celebrare nello sport, e allora andiamo a celebrare, vai. Partiamo da Santoro e Pellacani, grandi protagonisti ieri, soprattutto Chiara Pellacani, che gli europei di tuffi a Parigi, europei di nuoto in generale a Parigi, ha conquistato ieri due medaglie d'oro. Andiamo a sentire sia Chiara Pellacani che Matteo Santoro ai microfoni dei colleghi di Sky dopo la loro performance.
1: Ma allora, sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
2: Chiara ha detto insieme il meglio di noi, possiamo dire che il vostro è un oro dell'amicizia, anche perché magari dopo il momento buio di ieri, i dubbi, le incertezze, ti ho visto del riscaldamento, ridevi, ti faceva ridere, facevate una cosa strana col piede.
3: Cos'era? Sì, no, è un balletto che facciamo sempre. Avevo tanta voglia di rifarmi dopo ieri, che è stata una giornataccia, e oggi ero abbastanza nervoso, ma ovviamente con Chiara è tutto più facile e mi sono divertito molto, nonostante l'ansia. I primi due tuffi a me tremavano le gambe e con lei devo saltare un po' meno, quindi facevo fatica a trattenermi, però con lei di fianco ce la faccio sempre.
2: Cosa sei per lui?
1: Ma secondo me è un po' una sorella maggiore, e almeno lui per me è un po' il mio fratellino, siamo cresciuti insieme, quindi questo è un po' il rapporto che ci lega.
2: Allora, dobbiamo lasciare andare Chiara, la cosa più importante devi dire per tranquillizzarla, cosa devi fare? Ora dire non esultare, non devi festeggiare.
3: Di far finta di immaginarmi al suo fianco mentre salta sul trampolino e di saltare come ha saltato con me.
0: Ha sentito il consiglio evidentemente Chiara Pellacani, visto che subito dopo è andata a prendersi un altro oro. Italia, che in questo momento nelle medagliere è seconda dietro la Gran Bretagna, 3 ori, 2 argenti e un bronzo conquistati dal gruppo azzurro. Ci sono ancora altre finali sia dei tuffi che del nuoto artistico. Poi parte domani anche il programma del nuoto in acque libere con Gregorio Paltrinieri, e non soltanto. Poi la prossima settimana invece le gare di nuoto, tra l'altro in concomitanza anche con l'europeo di atletica, quindi sarà una settimana che dal punto di vista sportivo, insomma, ci darà parecchie speriamo soddisfazioni? Ma sì, dai, fiducia nei ragazzi e nelle ragazze. Allora, siamo in chiusura di questa puntata dell'Ora Dario. Tra pochissimo l'appuntamento con Manfredi Campione e con Mezzogiorno Rosso-Blu. Noi ci ritroviamo domattina, come sempre, con l'Ora Dario, puntuali alle 8. Ciao a tutti e buona giornata!
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto, e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla colossale. male. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80 e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati in Mezzogiorno Rosso Blu in edizione delle 10. E, siamo al primo giorno della settimana dopo le notizie che sono arrivate dallo stadio e sullo stadio principalmente, ma anche dopo la doppia amichevole con il Cambura giocata dal Bologna a Casteldebole nella giornata di sabato. E allora direi che la puntata di oggi, visto che il mercato comunque è in fase abbastanza stanca, possiamo partire dalle partite del campo e ripartire dalla doppia amichevole del Cambura. Fra poco ci collegheremo con Frank Loreti e vedremo un po' di riassumere quello che sono state le due formazioni che ha schierato Tedesco contro la squadra di Eredivisie, vinte entrambe per 3-1, e quali sono stati più che altro i progressi che può aver notato per esempio Frank, che ha seguito la partita, ma soprattutto anche tutto il ritiro. E quindi diamo un po' di continuità per quello che riguarda il percorso del Bologna, che arriverà poi al suo completamento il 24 con la partita della Lazio in casa. Allo stesso tempo, sempre nella giornata di sabato, la doppia nota di Bologna FC e Bonafiere inviata al comune, la lettera di intenti inviata al comune per avviare l'iter che porterà alla valutazione del piano economico e strutturale per un nuovo stadio in fiera e che diciamo è stato reso per tempo per potersi comunque iscrivere tra le città candidate ad Euro 2032. Di questo parliamo nella seconda parte. Intanto do il buongiorno a Frank Loreti. Ciao Frank, buongiorno.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora, grazie per essere con me. Partirei dalla doppia amichevole di sabato col Cambur per capire più che altro insieme a te un po' come sono andati e se ci sono stati i progressi dopo le 2 settimane circa che hai visto e seguito a Valles e come sta procedendo un po' il percorso di Italiano. Ci sono delle novità perché Mondarain, neoacquisto del Bologna, è stato schierato tra le formazioni che hanno affrontato il Cambur, però partirei intanto da una nota un po' generale. La prima partita, chi è sceso in campo, come hai visto il Bologna, Odgar per esempio schierato come
1: Sì.
0: punta, con l'indisponibilità di Dovbyk, tenuto a riposo in via prudenziale, ma questo fa parte più o meno. Anzi, ti chiedo, ti ha sorpreso l'esclusione di Dovbyk o l'hai vista più come il percorso che ha fatto Ferguson, Moro, quando poi di fatto sono arrivati e hanno fatto principalmente fondo?
1: No, dai, io sono abbastanza, cioè, dell'idea che abbia fatto bene a non schierarlo, perché per Amandalain il discorso è diverso, perché lui viene da un periodo in cui ha giocato delle partite, quindi è già in forma a livello fisico, è già parato fisicamente, quindi poteva scendere in campo. Dobbic invece ha affrontato solamente una parte. Una prima parte di preparazione estiva con la Roma, ha fatto una partita prima di venire a Bologna, ha giocato un tempo in un'amichevole, però ci sta avere un po' di precauzione, farli pareggiare qualche livello fisico con i compagni, quindi quello non me l'aspettavo, ecco, non mi aspettavo che lui potesse scendere in campo, infatti è stato così. La prima cosa che viene in mente sulla prima amichevole è questo Odgaard prima punta, ovviamente più per necessità che per discorso tecnico, ma ha fatto una buona partita. Lui nasce da attaccante, tra l'altro ha fatto l'attaccante centrale proprio in Eredivisie, quindi è un tipo di squadra, il Cambur, che potrebbe magari anche adattarsi al suo stile di interpretare il ruolo di punta. Ha giocato bene, ha fatto gol, però la cosa che salta più all'occhio è questo Moro come vertice basso nella prima formazione, che teoricamente è una formazione quasi titolare, perché ci sono tanti giocatori che potrebbero partire dall'inizio, già con la Lazio, se vogliamo iniziare a pensarla già in quell'ottica lì, perché Skorupski, Zortea, Elland, Moro, appunto Bernardeschi, Orsolini, cioè ci sono già tanti giocatori che potrebbero scendere titolari, e Moro ha fatto una buona partita, lui che in questo momento viene visto come possibile vertice basso titolare della nostra formazione. Il suo cambio in questo momento è Lazzurri, che è partito nella seconda partita, però ecco, qualche sviluppo positivo si è visto rispetto alle ultime partite, sia vabbè, a livello fisico. Ti dico un po' sì, un po' no, perché c'era un caldo allucinante sabato, quindi sì. Esprimersi con intensità, con costanza di corsa proprio durante la partita era difficile. Però la cosa che ho visto è stata una maggiore attenzione in fase difensiva, una squadra un po' più equilibrata rispetto alle ultime partite. E poi delle trame offensive, comunque dei triangoli in mezzo al campo, anche nello stretto, che venivano spesso. Quindi qualcosa si è visto sia nella prima che nella seconda amichevole. Quindi anche il contributo degli esterni bassi è servito molto. Alassane, per esempio, si è fatto vedere tanto, ha provato a giocare il pallone, a partire anche palla al piede, quindi si è visto un Alassane più propositivo rispetto alla partita contro l'Iraklis, dove era stato più accorto, più attento, magari per non lasciare spazi difensivi o altro. Però sì, si è visto un giocatore che ha dato più volte l'appoggio, si è fatto trovare più volte nella metà campo offensiva, quindi positivo, ecco, positiva questa sua seconda uscita con la maglia del Bologna sulla prima partita. Poi ecco, queste secondo me sono le cose più interessanti, Manfred.
0: Ottimo. E beh, quella di Moro quindi ci dà un po' anche il là per la seconda formazione, no? Cioè sembra, sì, che un po' Tedesco voglia impostare Bologna su un triangolo con vertice basso, con Mora della Susi appunto ad alternarsi in quel ruolo. A Mondarain, che qualcuno aveva anche identificato come possibile nuovo vertice basso del Bologna, sembra più candidato a giocarsi il posto
1: con Bernardeschi. Io ero uno di quelli.
0: Vabbè, questo non vuol dire che non lo possa fare, ma che nelle idee di partenza, e sappiamo benissimo quanto le cose possono cambiare, no? Pensiamo a 2 anni fa, Italiano come parte con le idee, poi dopo con Odgaard travolge fondamentalmente il centrocampo del Bologna e trova la sua chiave, no? per aprire un percorso completamente diverso. A questo punto a Mondarain sembra essere più in ballottaggio con Bernardeschi, possiamo metterci dentro anche ovviamente Ferguson e Pobega, però le coppie, ecco, dei 6 centrocampisti ci raccontano Moro e la Susi, Bernardeschi a Mondarain, Ferguson, Pobega, potrebbero essere queste 3 a questo punto, sì, le coppie dei 6 a centrocampo.
1: Sì, esattamente. Tra l'altro sottolineo che sai che io ho una predilezione importante per la Zuzzi, secondo me ha fatto una buona partita, è stato molto pulito tecnicamente, poi riesce anche da quella posizione lì ad accompagnare molto l'azione. Ecco, nella partita di sabato ha accompagnato tanto l'azione in avanti, pur partendo da vertice basso, però ecco, si fa trovare tra gli spazi per delle eventuali sponde o dall'attaccante o anche da centrocampista, e poi si butta anche nello spazio, ecco, mi pare nell'azione del secondo gol lui attacca lo spazio, la palla poi arriva buona per Dallinga, segna Dallinga, ma comunque è giocatore anche di inserimento, e devo dirti che è una cosa che mi piace, che possa esserci questo interscambio continuo di posizioni a centrocampo, cosa che ho visto soprattutto nella seconda partita. È un tipo di gioco, un tipo di metodo che apprezzo particolarmente, quindi mi è piaciuto lui, mi è piaciuto a Mondarain perché ha fatto vedere un po' tutto il suo repertorio, ovvero corsa, qualità, tutto unito insieme, anche capacità di vedere lo spazio, di inserirsi, di buttarsi dentro. Quindi mi è piaciuto, è chiaro che poi rimane un amichevole, ha giocato un'ora e non è che possiamo tirare le somme già, certo, sul giocatore, però ha fatto vedere delle buone cose, una buona proprietà con il pallone, magari deve migliorare un po' in conduzione, però il passaggio in avanti è una cosa che cerca spesso e si vede che lo fa perché ha qualità, quando lo fa spesso riesce a trovare l'uomo libero. Poi altri due protagonisti, sia Dalinga che Dominguez. Dominguez molto applicato, fase difensiva e fase offensiva, ha dato molti spunti in attacco, però spesso è rientrato anche per aiutare i propri compagni. Dalinga, oltre a scattare in profondità, si è fatto vedere molte volte anche per andare per venire incontro e giocare il pallone con i propri compagni di squadra. Ecco, ha sbagliato poco poi, quindi questo fondamentale qua. E dai, ha fatto gol, ha fatto una buona partita, una buona oretta di gioco, ecco, circa 60 minuti ha giocato l'attaccante olandese, che in questo momento è il vice Dovbyk, quindi speriamo che queste partite qua gli possano dare ulteriore fiducia, perché ad oggi un giocatore del Bologna non è scontato che vada a giocare da un'altra parte.
0: Perfetto. Allora, e Bernardeschi e Orsolini insieme. C'è chi ne ha scritto bene, c'è chi ha un po' più di perplessità, come Bologna possa reggere, per esempio, rispetto a quello che eravamo abituati a vedere, non che Freuler fosse un mastino, però il centrocampo del Bologna con Moro e Bernardeschi, per esempio, titolari, e una mezzala pura, scegliela tu, mi viene da dire Ferguson in questo momento, ha un centrocampo molto leggero per la Serie A. Tecnico, sicuramente tecnico, ma molto leggero. Tu, ma non sei solo, eri un po' preoccupato, più che scettico, preoccupato, no? per questa posizione nuova su cui Tedesco sta tanto lavorando, quella di Bernardeschi, ovviamente mi sto riferendo. Come l'hai visto? È in grado, secondo te, Bologna di reggere tanta qualità, perché poi significherebbe partire con Rowe da una parte, con Orsolini dall'altra, Dovbyk immagino per punta, Bernardeschi, Moro e una mezzala?
1: Allora, sabato è stata la prima volta in cui questa coppia ha funzionato, parlo sempre di Orso Berna, secondo me, perché i giocatori si sono alternati molto bene tra di loro nelle posizioni, non si sono pestati troppo i piedi. Berna è riuscito a dare una mano costante anche in fase di recupero palla col pressing in avanti, ma riusciva a scappare bene all'indietro quando la squadra avversaria usciva, non tantissime volte, però comunque è riuscito ad aiutare i compagni. E lo stesso Orso ha cercato di interpretare il ruolo, non dico in maniera diversa, però con qualche differenza, cioè riusciva a farsi trovare da Berna in posizione comoda per ricevere palla. Comunque non si, poche volte si è vista la classica situazione in cui sono veramente attaccati, perché entrambi cercano la stessa zona di campo, e quindi ho visto la prima volta uno sviluppo positivo rispetto alle tre amichevoli precedenti durante il ritiro, dove mi era venuto qualche dubbio in più. Qualche dubbio ce l'ho ancora, Manfred, perché è un amichevole, ovviamente non può togliermi dalla testa alcune cose, però sicuramente è un'iniezione di fiducia anche per me, cioè vedere comunque una buona partita dove giocano e occupano bene gli spazi, entrambi sembrano essere pronti anche a fare il sacrificio all'indietro, con tante volte durante la loro permanenza in campo è stato positivo, dei bei triangoli, poi sono due giocatori che si intendono abbastanza bene. Il problema che hanno tra di loro effettivamente è del non pestare la stessa zona di campo, essendo due esterni che partono da destra, puoi mettere uno a centrocampo e uno in attacco, però a Berna aveva cercato molte volte quella zona lì da dove parte anche Orso, quindi magari impedendo a Orso alcune volte di essere pericoloso, di ricevere in una posizione pericolosa in zona offensiva, quindi era lì poi il dubbio, oltre al fatto che Berna, per caratteristica, è un giocatore che se abbassi un po' troppo magari ti fa perdere qualche tempo di gioco perché tiene un po' di più il pallone. Quindi magari tende a rallentarti un po'. Io dei dubbi li ho ancora, però sabato, ecco, si è visto qualcosa di diverso, qualcosa di migliorato rispetto alle tre partite che si sono giocate a Valles.
0: Tutto chiaro, Frank, ti ringrazio, ti auguro anche buone vacanze.
1: Grazie, grazie
0: a te, pausa. Meritatissimo. E grazie della compagnia, ma soprattutto del riassunto sulle due partite, perché lo ricordiamo, le avete ascoltate con la radiocronaca di Leo Bosello, ma nessuno le ha viste se non gli highlights, ovviamente, pubblicati poi da Bologna nelle proprie pagine. Ti do un abbraccio, buone vacanze, ci risentiamo fra un paio di settimane.
1: Grazie, grazie a voi. Buona trasmissione, ciao Manfred.
0: Ciao, e adesso andiamo un attimo in pausa, ma torniamo tra pochissimo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
2: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, siamo sempre con Mezzogiorno Rosso Blu. I vostri messaggi al 366-402-4022, ma nel riassunto di Frank Loretti abbiamo già toccato un po' di aspetti che potrebbero riguardare anche il mercato. Mercato del Bologna, se vogliamo possiamo fare un breve riassunto della situazione. Bologna con l'arrivo di Dovbyk e la partenza di Castro si sta concentrando principalmente sulla questione legata a Lucumi, che è già tornato dalle sue ferie ma che in questo momento è sul mercato, ovviamente come lo era anche prima della clausola. Non sono arrivate le offerte che Bologna sperava di ricevere, non sono arrivate neanche quelle offerte al Bologna che sperava Lucumi che Bologna potesse ricevere. Perché? Perché quella del Como soddisfava le richieste del Bologna, ma non è la destinazione che soddisfava la volontà poi di fare quel salto, almeno le idee di Lucumi. Como che si sta spostando su Chalobah perché comunque vuole chiudere il difensore in tempi brevi, e Lucumi che aspetta in questo momento l'offerta di una squadra o di Premier, in Serie A eventualmente della Juve, in questo momento, poi vedremo più avanti, o di qualche squadra europea che è gradita a lui. Il Bologna non si muove dalla valutazione che ne ha già fatta a suo tempo, quindi la clausola, pur essendo scaduta, si attendono sviluppi. L'uscita di Lucumi non comporterà l'arrivo di un altro difensore centrale, questo potrebbe essere un discorso che si aprirà solamente, come abbiamo già detto tante volte, con l'uscita di Casale. Leggo nomi sul mercato, belli, possibili, tutto possibile. Mi sembra che Bologna sia molto orientato invece a portare nell'evenienza un difensore mancino giovane, tutto ancora da scoprire. Sul centrocampo il Bologna in questo momento è fatto perché Bologna continua a insistere su Elazusi, che sta facendo tutto il pre-ritiro, dando risposte anche da un punto di vista clinico, se vogliamo chiamarla così, perché così è confortanti. È un rischio, ma è un giocatore su cui Bologna punta e in cui crede tantissimo. L'anno scorso è andata molto male con l'Auxerre per quei problemi che ha avuto prima la schiena e non solo. Tedesco e lo stesso e la stessa direzione tecnica sono molto orientati a tenerlo comunque in considerazione ed andare avanti con l'idea di Moro vertice basso quando giocheremo 4-3-3, che sarà un po' il vestito, diciamo, principale del Bologna, che sarà nella prossima stagione, con El Azoui come alternativa a Moro. Pertanto il centrocampo è fatto, sei giocatori di movimento, sei giocatori sono. Lì davanti invece il discorso è diverso, perché comunque Odgaard, Dominguez sono due giocatori che in questo assetto tattico, sicuramente Dominguez rientra più di Odgaard, ma al di là di come stiano andando meglio le cose rispetto alla partenza di Dominguez la scorsa stagione, Dominguez dovrebbe essere un giocatore in uscita. Addirittura si parla adesso di Brasile, vediamo, probabilmente la seconda metà di agosto potrebbe comunque concedere a lui, al Bologna, di trovare delle soluzioni migliori che ritornare eventualmente in Sud America. Credo che possa trovare soluzioni migliori sia lui che Bologna rispetto a questa prospettiva. Poi bisogna conoscere anche le idee di Dominguez. Stuttgart rimaniamo sempre con questo grande punto interrogativo. È un giocatore che può risolvere i problemi in Bologna, perché comunque può interpretare più ruoli, due dei quali sicuramente in maniera più soddisfacente di altri. Mi riferisco ovviamente a un Bologna in un assetto con 4-2-3-1, come l'abbiamo già conosciuto, dove potrebbero cambiare anche gli equilibri di un centrocampo, che lì sì potrebbe schierare anche a Mondragon di fianco a Ferguson in un assetto un po' più fisico, con due mediani più puri, anche se sono sempre elementi ibridi, come un po' il Bologna sta dimostrando di cercare di costruire per questa stagione, quindi giocatori polivalenti che possono fare più cose, oppure la prima punta, come ha fatto in amichevole, nell'attesa che Dovbyk recuperi la condizione migliore. La scelta conservativa di Dovbyk non è dettata da rischio infortuni, ma è dettata da un percorso che Bologna vuole fare in maniera assolutamente prudente e, a loro modo di vedere, corretto. Quindi il giocatore ha fatto tutto il ritiro con Gasperini e la Roma. Nonostante questo, Dovbyk, che è già aggregato in gruppo e si sta allenando con tutti quanti, il Bologna lo vuole vedere meglio, probabilmente gli sta facendo fare una parte anche di personalizzato, e vedremo se già l'8 nell'amichevole contro il Pisa potrebbe essere, per esempio, nell'11 titolare schierato. Potrebbe, e non vedo per quale motivo non dovrebbe essere così. A Mondragon, a differenza, faccio un esempio completamente diverso, ha fatto già tutta la preparazione. In Argentina sono molto più avanti di noi e addirittura hanno giocato già la prima partita di campionato. Quindi le cose sono diverse per Mondragon, che sicuramente ha anche una storia dietro diversa rispetto a quella di Dovbyk, ovviamente ha dato risposte confortanti, e appunto sarà il prossimo interno del Bologna alternativo in questo momento a Bernardeschi. Dipenderà un po' a Bologna che tipo di assetto sceglierà, anche di schierare di partita in partita a seconda dell'avversario. Banalmente, se va a giocare contro l'Inter, immagino che Bologna con Moro, Bernardeschi e Ferguson possa correre qualche rischio in più che con Mondragon, Ferguson e Moro, faccio un esempio. Quindi vedremo anche un po', Tedesco ha un po' le scelte di formazione da stabilire un po' con Bernardeschi interno, ovviamente, no? In base anche un po' all'avversario che andrà ad affrontare, per non essere troppo sbilanciato a centrocampo e così via. E il discorso è chiuso. Di apprezzamenti di Tedesco nei confronti di Dallinga non li metto in dubbio. Penso che se dovesse arrivare un'offerta per Dallinga, Bologna non stia lì con le mani in mano a cincischiare. In quel caso potrebbe arrivare un altro giocatore in prestito davanti, permettendo a Bologna di ragionare per gennaio, un po' come fu per Castro, di andare ad attaccare il centravanti più giovane da mettere eventualmente poi di fianco ad Ovic per la prossima stagione. Perché questo? Perché facendo soltanto un passo indietro di un anno, se Bologna fosse stato in grado, magari anche con più convinzione rispetto a quelli che erano un po' i tempi, di attaccare per esempio SP già a gennaio, febbraio, marzo o quando era, e bloccarlo, probabilmente non si sarebbe arrivati a questa piccola asta, poi l'asta non è stata, con il Real Madrid che poi nel giro di una mezza giornata ha sbaragliato tutto e ha preso il giocatore, e ci sarebbe potuto arrivare prima. È possibile che lo stesso discorso venga fatto oggi, tenendo il tesoretto, dico, di Castro, di Lucumì, vedete voi, scegliete voi quale potrebbe essere, e pensare all'attaccante ideale in un mese dove il Bologna sì arriverebbe probabilmente con meno concorrenza e più possibilità di andare a segno. Questa è l'opzione, secondo me, più in questo momento più verosimile. Poi il mercato è ancora aperto, c'è tutto agosto da affrontare, ci sono mille possibilità, e quindi prendiamo un po' questa fase come veramente un po' idee di mercato, intenzioni di mercato e nulla di più. Direi di aver toccato un po' tutti i reparti. Ah no, su Ravaglia, che va al Watford, gli diamo tutti un grande abbraccio. L'operazione, per come la so io, so che qualcuno ha letto cifre diverse, rimango abbastanza convinto che sia la stessa formula che vi avevo detto subito dopo l'operazione, quindi non era un prestito ma era una cessione a titolo definitivo, e la formula rimane invariata, è una cessione a titolo definitivo a cifre molto basse, con una ricompra del Bologna e un bonus in caso di promozione del Watford di 8 milioni a favore del Bologna, che fa decadere la ricompra del Bologna. Questo rapporto di cessione e ricompra a distanza di un anno, individuatelo e mettetelo dentro una cornice di un premio valorizzazione eventualmente, che giustamente penso che Watford abbia preteso nella cessione a titolo definitivo. Qui si chiude. A Ravaglia va ringraziamento per aver passato comunque anni insieme fantastici. L'anno scorso non è andata benissimo, ma questo non deve cambiare, secondo me, la percezione di quello che sono stati gli anni e quello che ha fatto Ravaglia per il Bologna, momenti altissimi. E per lui si apre un nuovo capitolo, io sono felicissimo per lui, perché ripeto, il peso di fare quello ruolo e quel mestiere con la maglia del Bologna a Bologna, secondo me, è una cosa che richiederà eventualmente un po' più di tempo, molta esperienza e soprattutto lo stomaco per poter reggere comunque pressioni che sono aggravate in un mestiere già abbastanza complicato da questo punto di vista. Insomma, fare il portiere non è come essere centrocampista o altri ruoli, insomma è un mestiere un po' diverso. E ricordo di, per esempio, Viviano, quando difendeva la porta della Fiorentina, ha passato momenti abbastanza difficili da un punto di vista di pressione e tutto. Quindi io penso che andare a giocare, trovare continuità e riuscire a fare bene per esempio nel Watford sarebbe per lui un inizio ottimo per una seconda parte di carriera che gli auguro di passare veramente con il massimo entusiasmo, ma soprattutto le grandi gratificazioni che merita. Ciò detto, ritorniamo fra poco sullo stadio. Non sono sicuro che potrò avere Nando Pellerano, ci proveremo, probabilmente nel prossimo blocco o quello dopo, però ha una connessione un po' instabile perché siamo tutti quanti un po' in ferie in questo periodo, ma ci proveremo. E allo stesso tempo vi riassumo quello che sono stati i passaggi di sabato mattina. Allora, partiamo dal contesto, così non facciamo confusione, non diamo spazio a fesserie di radio social che purtroppo rimbalzano in continuazione e non si riesce a dare un freno. Allora, il 31 di luglio era la scadenza ultima per confermare la candidatura delle città che potranno ospitare gli europei del 2032. Entro il 31 di luglio, quindi, anche Bologna, se avesse voluto confermare la propria candidatura, avrebbe dovuto chiamare fondamentalmente a Bodi, presentare la documentazione e andare avanti con l'iter. Questo è stato fatto, ed è stato fatto non col progetto, ormai va bene, è storia vecchia, vecchio del Dall'Ara, ma con l'idea di costruire uno stadio nuovo. Facciamo qualche passo indietro. Nei mesi scorsi, con grande prudenza, vi avevamo raccontato che il comune, a seguito del ritiro di quei 40 milioni che erano stati accantonati per il progetto per il restyling del Dall'Ara, aveva a sua volta presentato a Bologna soluzioni alternative, e la novità di quel momento era il fatto che per la prima volta il comune di Bologna si è dimostrato decisamente aperto e favorevole alla costruzione di un nuovo impianto. A quel punto sono state presentate diverse soluzioni e diverse opzioni. C'era per esempio, tra le possibilità che erano anche in testa del Bologna, per dire la vecchia Villa Palavicì, cioè la vecchia perché sono campi che sono rientrati un po' negli scenari di un nuovo stadio tante volte a Bologna in questi 20 e più ultimi anni. Villa Palavicini, il CAB, ma la fiera e i terreni in fiera erano sicuramente quelli che, essendo di privati, e si parla di investimento di privato su privato perché sono di proprietà della fiera, poteva rappresentare l'iter più veloce e sicuramente l'investimento più interessante anche per terzi. E infatti pare che sui terreni della fiera, zona Michelino per intenderci, si sia sicuramente trovato il congiungimento di interessi tra intanto Bologna FC e Bologna Fiere. L'idea è quella di costruire un impianto polifunzionale. Perché impianto polifunzionale? Perché, e questo fa parte un po' della storia recente degli impianti di nuova generazione, la biglietteria fino a se stessa difficilmente riesce a raggiungere, no, la soddisfazione o dell'impegno economico che richiede poi l'impianto. L'idea è quella di costruire un'arena polifunzionale che possa essere per esempio epicentro, no? Almeno nel centro Italia, ma perché no anche in Italia per i concerti estivi, che possa ospitare anche altri grandi eventi e soprattutto possa essere un teatro che permetta a Bologna di avere il suo stadio nuovo, di nuova generazione, che ricorda, ma ovviamente dobbiamo prenderla proprio come un ricordo, l'impianto di Madrid, cioè una con una

0: generale servirebbe uno sforzo in più. Ci sono 2 mesi di tempo per arrivare ad Hama. Il progetto avrà trovato, dal punto di vista finanziario, tutti i contributi, chiamiamoli così, necessari al suo completamento, e poi allo stesso tempo la risposta per Euro 2032, Bologna è stata selezionata o meno per l'Europeo 2032, sia tra le 5 candidate, perché 5 dovrebbero essere, oppure tra le riserve se qualcosa dovesse saltare da qualche parte. Questa è un po' l'idea. Quindi, ad arrivare a ottobre, e infatti anche la nota del sindaco, il video del sindaco confermava questo, no? Bisogna aspettare settembre e la fine di settembre per avere un'idea della possibilità concreta o meno di andare avanti, e ci sono tempi molto brevi, incompatibili con l'aspetto elettorale, per le esigenze che si sono un pochino raccontate, perché appunto in un paio di mesi dovremo avere tutte le risposte. Ne continuiamo a parlare tra poco anche con i vostri messaggi, perché sono curioso di sapere cosa ne pensate.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi. Wow, sanno anche volare. Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Nei primi due blocchi abbiamo fatto un po' un riassunto di quella che era stata l'amichevole del weekend, la doppia amichevole col Cambuur, vinta tutte e due per 3-1 da Bologna, le prove di tedesco, un pochino come sono andati i singoli, quali sono state le novità, e da lì abbiamo tracciato un po' le possibili intenzioni di mercato in una fase dove adesso Bologna si dovrà comunque occupare principalmente di alcune delle uscite che devono essere concretizzate, ma banalmente non abbiamo parlato di Carson, ma ormai sappiamo bene la situazione qual è. E da lì ci siamo spostati poi sullo stadio, e su questo secondo me oggi la puntata, l'ultima tra l'altro nel mezzogiorno rossoblu, poi andiamo in pausa 2 settimane e poi ci rivediamo per tutta la parte che riguarda l'ultima fase di mercato e l'inizio del campionato. La parte dello stadio sicuramente è quella più interessante. Voi sapete già come la penso, che ha seguito Mezzogiorno Rossoblu quest'anno, sa benissimo come la vedo. Per me l'unica cosa, e vi avevo detto quest'estate, speriamo che la parte più interessante per quello che riguarda il mercato sarà il mercato degli impianti, non quello dei cartellini, che per il futuro del Bologna, a prescindere da saputo, l'impianto sia sicuramente un passaggio necessario, per mille motivi che vi ho già spiegato e su cui non ritorno. L'intenzione, sapere che c'è l'intenzione comunque di andare avanti e ripartire, perché di fatto si riparte, è sicuramente una nota positiva. Ora, come recepire questa notizia di sabato? Secondo me con lucidità, quindi nessun eccesso di entusiasmo, nessun eccesso dall'altra parte. È evidente che ha un iter completamente nuovo, c'è una differenza profonda per quello che riguarda le tempistiche. Banalmente, un campo agricolo di qualunque genere in altra zona avrebbe richiesto tempi assolutamente incompatibili intanto con 2032, cioè l'europeo, ma anche con le

0: intenzioni del Bologna, che era stato molto chiaro da questo punto di vista. Quindi la soluzione fiera va a rendere compatibile questa esigenza e ci dà sicuramente un impulso positivo sulla possibilità che si possa trovare una conclusione felice da questo punto di vista. Facciamo così, elenchiamo quali sono le note positive e quali quelle negative. Dal punto di vista della sostenibilità del progetto, una buona notizia è che sicuramente sono aumentati, che questo progetto ha comportato sicuramente un aumento anche di interesse economico e di partecipazione come conseguenza dal punto di vista dei soggetti protagonisti. E sapere che uno stadio fine a se stesso e non polifunzionale sarebbe forse già molto vicino a un completamento delle risorse necessarie è una buona notizia. Un'ultima buona notizia, sempre da questo punto di vista, è sapere che Fiera, in questo caso Bologna Fiere, si è resa più che disponibile ad essere la locomotiva della società eventualmente che verrà costituita per il nuovo impianto. Un'ultima buona notizia, secondo me, ce la dà anche l'Unipol Hall, perché comunque è stato un progetto concluso, che ha avuto un iter molto breve, 2 anni in tutto, ma come dal punto di vista proprio, togliamo la parte procedurale, 1 anno, e l'inaugurazione la faremo entro, faranno, e noi saremo lì a raccontarla, entro 2026, sono tutti aspetti, secondo me, positivi. Quali possono essere le note negative? Le note negative sono che intanto i tempi sono strettissimi, che la volontà di essere tra le elette, la speranza e quindi la volontà di crederci e provarci di 2032 richiede tempi veramente brevissimi. Non credo e non penso che un'eventuale uscita di scena tra le 5 candidate, anzi tra le 5 elette, possa far decadere il progetto. Ma è evidente che essere dentro sicuramente potrebbe essere una spinta ulteriore, altrimenti Bologna e Bologna Fiere non avrebbero accelerato e presentato tutta la documentazione. Però anche questo aspetto va preso con una nota positiva e una nota negativa. L'ultimo aspetto negativo, secondo me, che deve essere considerato è appunto che per rendere il tutto interessante dal punto di vista dell'investimento è inevitabile che si andrà verso un impianto polifunzionale. Questo comporta sicuramente un impegno sotto ogni punto di vista più aggravato e questo può portarci sicuramente qualche problemino in più da risolvere. L'impianto sarà inserito in un contesto dove ci sarà bisogno di ulteriori passaggi. C'è un parco che andrà messo in ordine, la faccio breve e facile. Ci sarà probabilmente anche la costruzione di un albergo lì vicino. Insomma, piano piano si stanno mettendo insieme alcuni elementi che sicuramente comportano un impegno più lungo. Ovviamente tutte questi procedimenti vedremo poi che iter seguiranno, che cosa verrà fatto prima o dopo. Sicuramente la concentrazione sarà principalmente sull'impianto, poi si vedrà tutto il resto. Però il fatto che si tratta, come vi dicevo, di un investimento di privati su privato e che poi l'attore principale sia poi di fatto il proprietario di questi stessi terreni, sicuramente agevola la cosa. Che cosa dispiace? Dispiace sicuramente il fatto di abbandonare il Dall'Ara. Ho letto la nota di Futuro Rossoblu che mi è sembrata perfetta, sia dal punto di vista di quello che potrebbe essere il futuro, ma anche di che cosa ci lasciamo alle spalle. Tra le note negative, non negative fine a se stesse, comunque tra i problemi da gestire, ho visto adesso c'è Nando, sei con me?
1: Certo.
0: Nando Pellerano?
1: Certo.
0: Scusami, senti? Ho visto adesso un Nando, sì, con 18
1: ore.
0: Probabilmente mi stava scrivendo mi stava scrivendo Dario da un sacco. Scusa se ti ho lasciato in attesa, pensavo non ci fossi. Invece,
1: No, sei più
0: allora stavo facendo un
1: editoriale.
0: pochino, ma non era un editoriale, stavo facendo un riassunto di quello che era
1: Ma dai, sei
0: successo
1: buono.
0: in questi mesi.
1: Intanto ciao, intanto ciao, intanto
0: Ciao,
1: buongiorno a tutti, ciao. Ti ho ascoltato
0: buongiorno,
1: tutto.
0: buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Ok,
1: buongiorno.
0: dimmi dove non sei d'accordo.
1: No, non è che non sia d'accordo, hai fatto un'analisi di tanti punti, ce ne sono alcuni scoperti magari che possiamo aggiungere, nel senso che questa è un'operazione, come hai detto tu, nuova, la richiesta, no, di interesse, eccetera, così è arrivata alla scadenza della candidatura per gli europei del 32, dove chiaramente Bologna è in fondo a questa lista e magari potrebbero essere anche contenti anche solo. Se vengono presi per aver preso, non so, il posto di riserva, ci sono anche questi, no? Sono i
0: Esatto.
1: 5 stadi più di quelli di riserva. Ma l'interesse adesso, al di là di una partita o due, una, magari, forse, chissà, degli europei, che vale quel che vale, chiaramente l'interesse è quello che hai detto tu sul fatto di avere un iter burocratico più snello, di avere la possibilità anche di avere dei finanziamenti che non fanno mai male. Dopodiché il progetto è quello, senza stare adesso al di là al netto della lasciare, dallare tutto, il progetto è quello, ci sono gli aspetti positivi, gli aspetti comunque che vanno vagliati e che ancora non sono stati assunti. Il PRG di tot anni fa prevedeva in quell'area verde, in quello spazio verde, uno sviluppo edilizio. Va bene?
0: Tre capannoni, cioè tre, come si chiamano? Vabbè, capannoni, chiamiamoli
1: Sì,
0: così.
1: vabbè, le volumetrie previste dal PRG vanno bene per questo tipo di impianto e per questa cosa qua. È una scelta politica che è stata fatta tempo fa. Oggi con delle come dire, situazioni un po' diverse, basta pensare a quella climatica, c'è una rivisitazione anche di quelle che sono le aree della città. Quelle permeabili, quelle impermeabili. Quindi questo tema qua è stato per il momento totalmente messo da parte. Perché? Perché il PRG lo prevede, quindi va bene così, ma le cose possono, cioè, vanno valutate. Anche quello è un costo per la collettività. Anche quello è un costo. Uno, al di là di questo, per quanto riguarda lo sport, l'arte sportiva, c'è un interesse chiaramente del Bologna nell'investire una quota simile a quella del restyling, ma avendo molti più ricavi e molta più, come dire, non solo la proprietà o con proprietà, adesso bisogna vedere come saranno poi gli accordi nella società di scopo che verrà costituita fra Fiere, Bologna Fiere e Bologna Calcio, è chiaro. E quindi ha tutto l'interesse per Bologna Fiere, chiaramente lavora sull'aspetto polifunzionale, che è quello che darebbe a Fiere del reddito e che è un investimento anche importante perché è un sovraccosto quello lì, no? Cioè fare una struttura che abbia questa elasticità è ovviamente molto di più, costa molto di più di un diciamo così, normale, diciamo. Però lo stesso Fenucci, lo stesso Bologna, insomma, ha detto Bologna Fiere c'è, è convinto, ha voglia. L'aspetto Unipol, no? L'aspetto palazzo dello sport, anche quello polifunzionale, ha dato una spinta verso questo tipo di ragionamento. Tutta la parte urbanistica è chiaro che va valutata, perché lì comunque i mezzi di trasporto, va bene, d'accordo. Pallavicini, aree agricole non poteva andare, perché l'hai spiegato tu, insomma, più complessa la cosa, più lontana, lì è tutto strutturato e si fa. Il concetto è che fra 2 mesi i protagonisti di questa operazione dovranno dire al sindaco quanto, chi c'è, quanto costa, chi sono i partner del territorio, sai, sono quelli a Bologna, no? Insomma, del territorio che partecipano chiedendo molti meno interessi di quelli che no, potrebbero avere dal mercato, però sarebbe vista, poi loro dicevano sul 4% invece di, quindi è vista come un'operazione di cuore. Per il bene del territorio, perché se il territorio respira bene, respiriamo bene tutti. Se il territorio si deprimono tutti. Questo è un po' il concetto, no? Vogliamo dotare Bologna, proiettata nel terzo millennio, di infrastrutture non del Novecento, ma attuali, no? Quindi anche tecnologicamente tutto. Vogliamo farlo. Quanto ci costa questa cosa qua, anche in termini di sostenibilità, anche ambientale? Questo è tutto un discorso che poi entrerà sicuramente nel dibattito, che ancora non è stato affrontato. Perché?
0: Affrontato.
1: Perché calma, perché calma, questa è l'idea. Loro hanno presentato questa idea perché costretti dal calendario, il 31 luglio scadeva, no, la presentazione delle candidature agli europei, sono 13 gli stadi, sono 13, cioè in Puglia ce ne sono due candidati, Bari e Lecce, no? Poi c'è Cagliari, poi c'è Firenze, poi c'è, è una guerra, cioè, diciamo, è una battaglia. In questo caso Bologna è partito per ultimo, non c'è niente, c'è uno schizzo su una carta e quindi è facile per prevedere anche che magari non gli diano, no, una partita, sempre che va bene, però è l'ho spiegato all'inizio qual è anche un po' la filosofia. È chiaro che l'interesse del Bologna c'è e dal punto di vista sportivo dei tifosi il fatto che il BFC con Bologna Fiere o con chiunque altro, va bene, se Bologna Fiere riesca a portare a termine questa cosa, significa avere una prospettiva più lunga di oggi. Oggi con il Dallara che rimane com'è e non si fa uno stadio, e il fiato è più corto del chairman canadese, cioè che è già qua da 10 anni, ma se fai lo stadio si allunga un po', no? come scorcio anche di presenza in città e nel club, ovviamente. Quindi questo è un punto positivo. Dopodiché c'è l'altro aspetto della Lara, che farne, cosa non farne. Qui si discute tante, sì, cose, perché io la vedo come un'opportunità per l'amministrazione. Tutti siamo legati a cosa? Al Dallara, per mille motivi, perché non c'è niente di più, come dire, iconico anche dal punto di vista affettivo legato ai luoghi del Dallara, che guarda San Luca, i portici, i colli, la Certosa, cioè è un insieme di valori, capito, che in 100 anni sono stati acquisiti. Non c'è stadio, non dico in Italia, ma talvolta anche al mondo, che non sia immediatamente riconoscibile, immediatamente, no? Come quello di Bologna. Subito, lo vedi subito, c'è la Torre di Maratona, la vedi subito, molto più che altri stadi che sono un po' tutti simili. Quelli moderni sono tutti uguali, come poi fuori il mondo, tutto uguale, le macchine sono tutte uguali, i vestiti sono tutti uguali, i locali di sera sono tutti uguali, li fanno tutti uguali. Allora, secondo me c'è un aspetto così, ma questo è mio romantico, no, di idea estetica, di renderlo riconoscibile. Boh, probabilmente diventerà la solita bomboniera con le cose, però non è quello. Dal punto di vista sportivo, noi i tifosi devono essere magari attenti a quello che potrà portare al club questo stadio. Dal punto di vista del cittadino, invece, devi capire quello che potrà portare alla città in termini di sostenibilità, no? E di un progetto che è importante, perché si va su un'area, su un interstizio vuoto adesso, verde, sì, previsto di sviluppo, ma che comunque è un bel polmoncino, qualcosina che può fare, quindi ci sarà valutare su come ci si arriva, come si esce, se si recupera altro terreno permeabile da qualche altra parte, cioè tutte queste valutazioni qua. Però siamo ancora nella scala da 1 a 10, alla casella 1, cioè stiamo parlando, non dico di niente, ma ne abbiamo parlato tanto in tutti questi anni, di tutte le varie tappe del restyling. Calma e gessetto, vediamo che cosa succede, ma un po' i conti li faremo fra un paio di mesi, quando i proponenti, esatto, dovranno andare in amministrazione e dire: questo costa X, noi abbiamo Y e con noi dietro, in questa società di scopo, come parte di minoranza ci sono Z, capito? Cioè, questi quattro. Questo è il progetto, bene, vediamo e come si va. Dopodiché, probabilmente è anche tutto molto più veloce, non lo sappiamo.
0: Ma sei d'accordo? Ma sei d'accordo con tutti che comunque entro fine settembre, nel bene o nel male, avremo consapevolezza se si andrà avanti oppure no? Oppure tu, esatto, vedi la tappa di settembre come una tappa così, buttata lì per dire a che punto siamo arrivati e poi si andrà avanti?
1: Ma no, ma non puoi farmelina in questa cosa qua. No, anche perché comunque adesso il commissario Massimo Sessa, quello che deve seguire un po' tutti gli impiantisti di europei del 2, esatto, ha un suo timing, quindi non è che dice: no, ve lo diciamo poi ottobre, novembre, dicembre, quanto costa. Cioè, no, ci sono delle cose da rispettare, e mi sembra che il paletto, no, di 2 mesi, da qui a 2 mesi, per dare conto di chi c'è e quanto mette, quanto costa e via dicendo, sia il minimo e a cui bisogna a credere, no? Nel senso che poi dopo dici: no, fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi, in conto. Però adesso, ma vale per tutti, meglio per tutti. È chiaro che è un'operazione dove i protagonisti, a parte il BFC, cioè Bologna Fiere è un pezzo importante della città. Ricordiamo che è una partecipata, 30% del comune. Cioè non è che il comune è un UFO che arriva lì e dice come vi chiamate, lo sa benissimo. Quindi si muovono pezzi importanti della città, quando si muovono così bisogna capire quanta pragmatismo metteranno in campo, perché la partita non è solo sportiva, ovvio, cioè chiunque lo capisce, ci sono fra sei mesi elezioni e quindi c'è anche, come dire, una motivazione in più da parte di, no, la parte politica, la parte penso importante della città, di far vedere che comunque le cose si fanno le cose, e anche questo, e quindi sai, bisogna sempre stare, cioè il nostro lavoro poi è questo, cioè come vedere
0: possiamo
1: un po' quello
0: che succede. Possiamo sfatare in un verso e nell'altro, entrambi, quindi attenzione, un po' le questioni di dinamiche politiche, di simpatie e antipatie, cioè il fatto che dopo un rapporto abbastanza difficile tra Bologna e il governo, mettiamola così, il governo possa ostacolare in qualche modo l'operazione dello stadio in fiera, tu ci credi? No. A queste letture, esatto, ok, questo da un punto di vista intanto
1: cioè, se ci sono i soldi, il problema sarà... sono i soldi, Manfred, il problema sono i soldi. Se costa 270 milioni e si trovano 275 milioni non c'è problema, nel senso, non c'è problema, il più è fatto, ma se poi tanto non si arriva a risicati o non si arriva proprio esattamente, è lì il problema. Quindi il problema della fattibilità, certo, è fondamentale. Il governo adesso su questa cosa qua non vedo che cosa possa fare, anche perché il governo in ogni caso ha tutto l'interesse di non fare una figuraccia fra sei anni. Ok,
0: sono d'accordo. Ma sei in navigazione o ti posso mettere in pausa un secondo per un'ultima domanda?
1: Ultima. Sono sulla banchina.
0: Quindi ti saluto.
1: Mettimi in pausa.
0: Guarda, arrivo fra un minuto e mezzo. Arrivo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo,
5: e perché no a Villa Cassarini?
6: Stop, ho detto alla frasca.
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, velocissimi, eravamo con Nando Pellerano, gli avevo chiesto un minuto di pausa, un minuto è stato. Ti volevo fare una domanda, Nando, ma la partecipazione dal punto di vista del governo a questi progetti per Euro 2032, si parla di non investimenti a fondo perduto da parte del governo, è corretto? Cioè ci saranno formule agevolate di prestito per quegli stadi appunto che probabilmente parteciperanno alla lista, no? Tra titolari e riserve.
1: Sono 13, son 13 stadi, sì. Ma non è ancora chiaro, io non ho ancora capito, si parla anche di agevolazioni fiscali che non è che vengono schifate, diciamo così, da chi realizza l'opera, quindi certo, può essere anche quello un aiuto. Non sappiamo se poi il governo destinerà, non so, 150 milioni da distribuire nei vari stadi, no? A seconda di chi è, non lo so, ancora non è ben chiaro, ma io non Cioè, non credo che il governo dice: aspetta, Firenze l'aiutiamo? No, aspetta, c'è il centro-sinistra a Firenze. No, aiutiamo Bari? No, Bari. Cioè, capito? Non credo sia questo. Credo che il problema sia un problema anche un pochino più ideologico-culturale. Sul fatto che i soldi al calcio miliardario che sprecano li diamo, ma però tu hai anche preso una manifestazione internazionale dove non puoi fare, capito, la figura del pellegrino, cioè nel senso che gli stadi sono dei catorci, no? Si apparte un paio, uno, eccetera, devi mettere mano. Quindi quello che arriva a Bologna, che comunque secondo me è in coda e non ce la farà, chiaramente, cioè non ce la farà secondo me a prendere una partita per quello che conta, fra l'altro, però vabbè, è importante. L'importante è che il commissario stessa metta in atto qualcosa di virtuoso che possa dare un po' più di respiro a chi va a investire e a operare. Punto. E poi sono
0: chiarissimo.
1: Punto, chiarissimo. Hai detto chiarissimo,
0: chiarissimo. Sei stato chiarissimo, assolutamente.
1: Vabbè,
0: Nando, io ti ringrazio tantissimo perché così hai colorato il mio pistolotto, che se no la prendevo lunghissimo. Siamo andati a
1: l'ultima cosa che voglio dire, aspetta, Manfred, l'ultima cosa che voglio dire, perché è importante per tutti, per la città e tutto, visto che se si dovesse andare in porto questa cosa qua, ci sarebbe uno strappo affettivo, diciamo, no? Cioè un cambio di passo importante per tutti, in tutti i sensi, perché uno stadio di 100 anni che è entrato nell'iconografia, cioè, è qualcosa di importante. Allora, sul cosa farne, diventa vuoto il degrado, poi no, bisogna imparare a avere a parte che non è che non si può toccare niente, non si possono toccare le parti che già il restyling avrebbe preservato, no? Quindi non è che non si può fare nulla lì,
0: esatto.
1: Si può fare, e bisogna avere un coraggio programmatico di andare anche a vedere che cosa è stato fatto all'estero nei vecchi stadi dismessi perché ne hanno costruiti nuovi 20-30 anni fa, che cosa è stato fatto. Non c'è necessariamente uno deve fare un prato, un parco, puoi fare tante cose. Il comune di Bologna quanto aveva messo nel restyling, che è un, no? Fu bene in mobile, quanto aveva messo? 40 milioni?
0: 40 milioni.
1: Va bene, se tu hai un buon progetto che riqualifichi il quadrante Costa, Andrea Costa, quella parte lì che è un quartiere molto anziano, un quartiere che ha alcune cose a mettere a posto, dove ci passerà il tram proprio lì davanti, puoi fare un qualcosa di veramente nuovo e che sia, no, di respiro per la collettività, quindi recuperarlo su quell'aspetto. Dico questo, non è che è una roba che sta lì e rimarrà vuota, cancellata, con le cose arancioni intorno e nessuno si avvicina, un disastro, no, per certi versi un'opportunità. Il controbilanciamento, lo ripeto, va fatto sull'impatto di sostenibilità che avrà questa grande opera, se la fanno, in quel quadrante fra tangenziale e ferrovia, in quello spazio lì che ormai tutti conoscono, è un anfratto, eccetera. E quindi è un tema che riguarda tutti, non solo quelli che tifano per il rosso-blu. Tutto qua, volevo dire questo. E poi ti saluto anch'io, tanto siamo nella stessa
0: terra,
1: mi sa, no?
0: Esatto, sei qua vicino.
1: Dai. Va bene.
0: Un abbraccio, Nando, okay, grazie ragazzi. Mille. Gentilissimo.
1: Ciao, caro.
0: Ciao, un bacio grande. Grazie Nando Pellerano, Corriere di Bologna. Abbiamo fatto un appunto anche su questo. Guarda, sul discorso... intanto stadio in fiera. Stadio in fiera, tra l'altro... ha anche qualche plus che fa parte, intanto prima avevo detto che padiglioni, tre padiglioni, no? Quindi comunque da un punto di vista di progettazione c'è questo favore, perché comunque era già stato previsto l'ampliamento della fiera ad altri tre padiglioni e sembrano abbastanza compatibili con quelle che potevano essere le linee da dover tracciare per il nuovo impianto. Un altro discorso favorevole, per esempio anche da solo da un punto di vista logistico, è la vecchia fermata del treno che c'era ai tempi del Motor Show, e quindi sempre da un punto di vista logistico della mobilitazione e quant'altro potrebbe essere comunque molto favorevole la zona fiera. A qualcuno piace, a qualcuno no. Per quello che mi riguarda, sicuramente la scelta non poteva cadere in area migliore, ma questi sono aspetti che riguardano ovviamente un po' le idee di tutti. Per quanto riguarda l'Allara, ci sono state, Nando parlava per esempio di guardare anche che cosa è stato fatto negli ultimi 30 anni, vi avevo detto un po' di mesi fa quando parlavamo con grande prudenza di quello che poteva accadere durante quest'estate, vi dicevo che comunque c'era un passaggio troppo importante per lasciarlo correre, appunto la candidatura entro il 31 luglio e la presentazione poi dei progetti dal punto di vista finanziario, economico-finanziario e strutturale entro la data di ottobre. Per fortuna siamo dentro, o comunque con le buone intenzioni, poi vedremo che cosa ne seguirà. Sul discorso dall'ARA avevo fatto l'esempio, per esempio, della corrida di Barcellona. Lì fu fatto poi un centro commerciale, non credo che sarà questo il destino del Dall'ARA, è evidente. Però sicuramente su quello che sarà il futuro del Dall'ARA, un buon punto di partenza sono stati tutti i giri a vuoto, ma tutte le indagini che sono state fatte con la sovrintendenza nell'arco di questi 10 anni, dove la sovrintendenza ti ha detto sostanzialmente che puoi togliere tante cose dal Dall'ARA, per esempio la superfettazione d'Italia 90 e via dicendo, e cose invece non puoi toccare. Quindi, per quanto sarà eventualmente, quanto concernerà il futuro del Dall'ARA, che tra l'altro fra poco compierà 100 anni, c'è uno studio di partenza che permette comunque di superare molti iter che, per fortuna o sfortuna, sono stati affrontati per il restyling. Quindi sicuramente la situazione è questa. Vi dicevo prima di sentire Nando quali sono i lati positivi, quali sono i lati negativi, perché prendere la cosa con moderato entusiasmo e sicuramente moderato scetticismo. Direi che adesso posso dare spazio a voi e ci facciamo un'oretta insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ciao Manfred, secondo te il progetto stadio andrà avanti a prescindere dal fatto di rientrare nelle 5 di Euro 2032 e il fatto di avere comune governo opposti, quindi non della stessa fazione, mettiamola così, può creare problemi? No, e l'ho chiesto anche a Nando, quindi comunque questa domanda cade a pennello, e per ovvi motivi. Non ci si può permettere in questa partita di andare a favorire un comune piuttosto che un altro, una regione al posto di un'altra, e in ogni caso non c'è la velleità di ospitare una partita al Dall'ARA, scusatemi, allo stadio che sarà, non il Dall'ARA. La cosa che era importante, vi dicevo, era entrare nella scia di quei favori, chiamiamoli così, di quell'iter agevolato che verrà previsto. Vedremo tramite quale formula, dal governo, per quegli stadi che si sono candidati al europeo. Quindi essere dentro significa entrare nella partita e sicuramente sfruttare tutte quelle situazioni che possono essere favorevoli da un punto di vista di tempistiche, quindi tutte quelle questioni legate all'urbanistica, anche se, ripeto, Fiera da questo punto di vista agevola parecchio il percorso, e poi eventualmente finanziario, e vedremo con quale formule. Ad oggi a me risulta che il governo, per quello che ha raccontato fino ad oggi, non prevederà strumenti di finanziamento a fondo perduto, ma sicuramente possibilità di crediti agevolati. Poi vedremo come verranno esercitate, se ci sarà un credito d'imposta o comunque vedremo che cosa si inventeranno da questo punto di vista, allora saranno comunque in forma indiretta finanziamenti da parte del governo per questi stadi. Sarebbe un pezzo importante proprio perché, per quanto riguarda la struttura polifunzionale, come avevamo detto all'inizio, sicuramente comporterà un onere economico molto più importante. E da quel punto di vista bisognerà cercare di trovare più asset possibili per coprire fondamentalmente il mazzo. Se Tedesco gioca con il 4-3-3, Odgar non è di troppo? Tendenzialmente sì, però hai visto come Odgar ti può risolvere il problema a centrocampo, ti può risolvere il problema in attacco, ti può ricoprire in emergenza il ruolo di un esterno. Cioè, Odgar, io in questo momento non riesco a vederlo come pedina di mercato, perché è un giocatore strategicamente utile, soprattutto nelle dinamiche di gioco che stiamo vedendo provare a mettere a terra da Tedesco. Ha giocato prima punta nella prima amichevole sostituendo Dobbik, e tutto sommato non ha fatto neanche male, quindi Odgar potrebbe essere anche un giocatore in esubero e quindi in uscita, ma non credo che sia nelle intenzioni di Bologna di venderlo adesso, anzi, penso che lui potrebbe essere quel giocatore in più che alla fine, in una lista molto asciutta che Tedesco prevede per il Bologna, dove ci sarà fondamentalmente 2 giocatori per ogni ruolo, ecco, lui potrebbe essere quello forse in più, vedremo se sarà così. Secondo me l'unica soluzione è fargli fare la punta centrale, non credo, perché 3 in Bologna non le sopporterà dal punto di vista anche solo di rotazioni, però avere uno che in emergenza hai due attaccanti fuori, uno è squalificato, l'altro magari infortunato, hai Odgar che può farlo. Gli altri ruoli sono tutti adatti a lui, o c'è sovrabbondanza come gli esterni. Comunque, detto questo, se decido di tenerlo, dubito che proveranno a prendere un altro attaccante, al momento ne hai tre. Mi auguro che Moro faccia il vice e che prendano un mediano più impattante, e la Susi non è a livello. Su e la Susi sono aperte e dico onestamente ogni tipo di valutazione. C'è chi piace molto, piace a Leo Bosello, piace a Frank Loreti, piace anche a me, ma io ho una riserva, cioè ho solo il dubbio dal punto di vista fisico, e francamente, ma darlo a giocare, prendere anche un giocatore in prestito nella seconda parte di agosto con un po' più di esperienza e sostanza che ti dia forse qualche garanzia in più, io lo farei. Non mi strappo i capelli se non dovessero farlo, perché comunque la Susi faccio parte di quelli che per me è un giocatore che sta bene, ha un potenziale molto importante, lo vedo bene, e oltretutto come vertice basso a me piace moltissimo. Un anno fermo comunque è un anno fermo, se avevamo dei dubbi su Dovbyk per 5 mesi e la Susi ha fatto praticamente una stagione intera, quindi un po' di dubbi ci sono. Ciao Manfre, sull'intenzione dello stadio nuovo, ottima notizia, ottimo, intenzione, hai detto bene. Io però, conoscendo la capacità di questa città di fermarsi alle ottime notizie, aspetterei i cantieri a festeggiare. Nessuno sta festeggiando, fai bene, secondo me questo è l'atteggiamento giusto, si prende con entusiasmo l'intenzione di ripartire, mettiamola così. Non vi nascondo che in questi mesi sono stato abbastanza crudo, cioè sgodevole, come volete voi, cioè io non ho nascosto che se fosse trapelato che per il Bologna un nuovo impianto non fosse più nei progetti del percorso di saputo a Bologna, era il momento del passaggio di consegne e avanti il prossimo, no? Quindi l'entusiasmo è io lo leggo principalmente a questo, cioè sapere che Bologna ha voglia di ripartire e anche di investire su uno stadio di proprietà. Questo sicuramente è una buona notizia, perché non vi ho nascosto che fino a un mese fa, poi mi sono fermato, ho avuto il brutto sospetto, per fortuna infondato, che ci si volesse fermare. Fine dei giochi, cioè finito il Dall'Ara, chiuso il discorso. Ecco lì la cosa sarebbe stata grave. Quindi questa è una buona notizia. Per chiudere questa partita serviranno tanti soldini, trovarli tutti, confidando che comunque se ci arriviamo vicino forse Bologna metterà qualcosa in più, forse il comune proverà a tendere una mano, essendo comunque azionista importante, oltretutto 30% dentro fiera, e quindi che ci si cercherà di arrivare a segno. Però lì la diffidenza secondo me non è sbagliata, non scetticismo ma diffidenza, per me è un atteggiamento giusto. Transfermarkt dice Ravaglia ceduto a 7 milioni, ma non erano due eventuali bonus? Rinnovo di Orso, siamo già ad agosto, rinnovo di Orso secondo me non è più una questione da discutere e non ne discuto più, e anche perché tutti i giorni il rinnovo di Orso, ragazzi, è un po' pesantino, quindi di Orso non ne parlo più finché non finisce il mercato al 31, e secondo me non ci sono più problemi, quindi io non vedo i problemi. Poi se ci saranno ne parleremo. Che Ravaglia ha ceduto a 7 milioni, ti ho detto io come la so, poi magari ha ragione Transfermarkt, oppure occhio a Transfermarkt, perché tante volte dice cose non proprio precise. Come dita, Mondarain attacca? Tutti bravi ad attaccare, ma chi copre Ivan? Ma su Mondarain adesso non è che un'ora di partita ti può fare l'identikit del giocatore, è un interno, il suo ruolo naturale è quello di interno, può fare all'occorrenza anche il mediano, è uno che comunque gli piace inserirsi, ha bella gamba, ha una buona interdizione, quindi è un giocatore sicuramente polivalente. In questo momento lui deve diventare più bravo a difendere, più o meno come tutti i giocatori che arrivano in Italia, quindi non credo che lui abbia qualcosa in più degli altri che arrivano qua da questo punto di vista, sicuramente è un giocatore atleticamente molto preparato e quindi è bravo ad attaccare, vedremo anche se lo diventerà a difendere. Buongiorno Manfredi, faccio fatica a capire perché si voglia per forza far giocare Bernardeschi in mezzo al campo quando lui ha sempre dato il meglio di sé sulla fascia, solo per far giocare Orso? Come la vedete voi? Grazie Mirko. Mirko, in tutta onestà, non vedo il problema. Cioè, il problema si riparte da un punto. Si diceva un tempo che l'allenatore più bravo era quello che riusciva a far giocare insieme più giocatori, i migliori giocatori che aveva in rosa, e che riusciva ad adattarsi a quello che aveva, cercando di mettere in campo il potenziale più alto a disposizione, no? Si è sempre detto questo. Mi sembra che Tedesco lo stia facendo, quindi il motivo per cui non è che si voglia per forza o forzare Bernardeschi in un ruolo nel suo, lo stanno provando. Se funzionerà, bene. Se dopo, vediamo, intanto che vada avanti e che dia, continui a dare, evidentemente sta continuando a giocare lì, quindi comunque Tedesco qualche risposta evidentemente l'ha avuta. Se poi alla prima con la Lazio ci sarà Bernardeschi come interno, vorrà dire che avrà avuto per tutto il percorso pre-estivo tutte le risposte che cercava per schierarlo in quel ruolo dal primo minuto nella partita con la Lazio in casa. Da lì passerà un mese, se la cosa non funzionerà Bernardeschi tornerà a fare l'alternativa ad Orsolini. Basta. Italiano, vi ho ricordato prima, a fine ottobre ha trovato la quadra nel suo Bologna. Speriamo che non debba accadere anche a Tedesco, ma non ci vedo un problema. Anzi, io sono contento di vedere Bernardeschi dentro al campo insieme ad Orsolini, e non vi nascondo che l'anno scorso ho sofferto un po' l'idea di non vederli in campo insieme e di vederli in alternativa. Per me Bologna non se lo può permettere. Cioè è una squadra ed è una rosa che deve cercare inevitabilmente di non dover rinunciare per forza a qualcuno di talento, e Bernardeschi il talento non si discute, di Orsolini per me il talento è indiscutibile, quindi sono due risorse che se trovano una convivenza ci guadagnano tutti. Servirà un po' di tempo ma ci arriverà. Dobbiamo andare in pausa.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Il calore di casa si rinnova con stile.
15: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
16: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo ancora live, sono le 11:22, mezzogiorno rosso-blu, abbiamo fatto un po' così di chiacchiere, raccontato meglio con Nando Pellerano anche un po' che cosa è significata questa lettera di intenti congiunta mandata da Fiere, Bologna Fiere e Bologna FC al sindaco per la candidatura di Bologna tra gli stadi di Euro 2032, quali sono le aspettative anche di Bologna e di Fiere da questo punto di vista, di come non è indispensabile essere tra le elette, ma magari sì tra le riserve, e ospitare quindi una partita dell'Europeo per il proseguimento del percorso che potrebbe portare al nuovo stadio, e di quello che un po' è il punto di partenza eventuale, che sarà il punto di partenza per il futuro del Dall'Ara, no? E vi dicevo di una nota di futuro rosso-blu che mi era piaciuta molto, perché comunque coniugava questi due aspetti, sottolineando l'importanza anche ovviamente del tifoso, no? E del parere del tifoso, delle idee dei tifosi sulla ideazione del progetto che eventualmente sarà. Quindi riassumendo un po' tutti questi aspetti, poi dopo abbiamo dato il via ai vostri messaggi e riparto. Noi eravamo arrivati qua. La costruzione di uno stadio di proprietà da 28-30.000 posti rappresenterebbe una svolta per il valore del Bologna, similmente al modello Atalanta, grazie alla riduzione del rischio finanziario rispetto agli investimenti sui calciatori. Io la vedo più in un altro aspetto, sotto un altro aspetto. Comunque, il vero business risiede nella generazione di flussi di cassa stabili derivanti da superfici commerciali e uffici che permettono l'autofinanziamento e il miglioramento dei risultati sportivi. Credo che la strategia del club sia quella di annate di transizione fino ad allora. Allora, sull'ultima parte ci posso anche stare, non tanto sul discorso di arrivare fino al completamento dello stadio. Io credo che lo stadio sia un asset fondamentale per il futuro del Bologna, a prescindere dal proprietario che ci sarà, nonché un tema sicuramente rilevante nel percorso che Bologna farà nel momento in cui la proprietà attuale deciderà di smettere e di passare la mano. In un contesto come quello che si potrebbe prospettare, con uno stadio inserito in un centro polifunzionale, in una zona strategicamente diventata rilevante della città, c'è cioè il Tecnopolo a pochi passi, ci sarà l'Unipolol vicino, ci sarà eventualmente, ce lo auguriamo, uno stadio polifunzionale in quell'area, sicuramente dal punto di vista dell'attrattività, no? È una situazione ben diversa che con uno stadio di 100 anni di storia e 10 anni di studi che hanno portato a un dire basta, non andiamo avanti, no? Quindi questo è un aspetto secondo me molto importante. Credo che sia più questo che quello economico fino a se stesso, perché torno a dire, bisognerà vedere quali saranno le partecipazioni nella Nuco che verranno create, quali saranno i flussi reali economici, chi sarà poi di fatto a sostenere gran parte dei costi e che ruolo avrà Bologna all'interno di questa partita, chiaro? Quindi sì, sui ricavi sicuramente qualcosa di migliorativo ci sarà, perché vi ho raccontato della convenzione che oggi sta ancora in piedi dai tempi di Gazzoni col comune per il Dall'Ara, no? 300.000 euro di affitto, di canone, più tutte le spese ordinarie e straordinarie, cioè il Dall'Ara costa più di 1 milione all'anno, genera sicuramente profitti ma dei costi altissimi, quindi sicuramente qualcosa dal punto di vista migliorativo anche in questa direzione sicuramente ci sarà, però bisognerà vedere un po' come si delineeranno poi gli investimenti e quindi di conseguenza le partecipazioni. Se non sbaglio, ma non voglio mettere dentro, ci vorrebbe Dario di fianco a me in questo momento per parlare delle differenze con Unipolol, no? Per Virtus, che sono nelle premesse, e siamo solo alle premesse di un'ipotetica operazione di stadio in fiera, completamente diverse. Quindi bisognerà vedere anche quali saranno alla base un po' le formule che verranno poi messe a terra. Scusate una cosa, piccola polemica sulle varie trasmissioni di calciomercato sulle emittenti nazionali, però a me non interessa moltissimo. Come si fa a definire il grande progetto Como? Il loro progetto è pagare 30-40 milioni di ogni giocatore, sforare fair play finanziario e pagare le multe. È un progetto questo, magari sbaglio, Ale. Scusatemi. L'unico problema del Como in questo momento, ed è l'unico problema, è se domani Artono prende se ne va. È l'unico problema, che è un problema secondo me che possono superare se chi subentrerà riuscirà a fare quello che sta facendo il Bologna da 3 anni, cioè riuscire a mantenere il costo del giochino con la compravendita dei giocatori, punto. Per il resto, in questo momento trovo il Como una delle società più brillanti della Serie A, ovviamente con una creatività che vi ho già detto viene favorita sicuramente da tantissime iniezioni di liquidità dei proprietari. Quindi non posso che dire beati loro, si divertono più di noi e tecnicamente hanno molte più possibilità di prenderci rispetto a Fenucci, Sartori e Di Vaio, no? Che devono fare a budget zero. Il Como ha chiuso gli ultimi 2 bilanci con più di 100 milioni di perdite e probabilmente anche questo si attesterà in quella proiezione. Poi entreranno le logiche UEFA e in quelle logiche vedremo loro come si rapporteranno. Vedremo anche quali saranno poi le sanzioni che alla fine verranno combinate alla Roma, che se n'è altamente sbattuta degli accordi già successivi, le regole che aveva clamorosamente sforato in passato, no? E a ottobre, novembre più o meno avremo una risposta del UEFA con la Roma, se ci saranno delle altre sanzioni pecuniarie oppure ricominceranno ad arrivare quelle sportive, allora lì potremo capire che cosa fanno. In questo momento io non li posso nascondere che se loro decidono di fare così fanno bene a fare così. Poi qualcuno si è permesso di non concepire, ma perché purtroppo non capisce niente di queste cose, di come loro stiano mettendo in seria difficoltà in generale la Serie A e tutti i club di Serie A con politiche aggressive di acquisto e alterando il mercato. È vero, lo stanno facendo. Infatti, se domani Artono dovessero andarsene, ci saranno dei problemi da questo punto di vista, ma lo stanno affrontando, Lega. Lo stanno affrontando. Perché ci sono delle ripercussioni. Poi non pretendo che una persona che non riesce a distaccarsi dal calcio di 30 anni fa lo comprenda, e non pretendo neanche che un tifoso rientri dentro queste dinamiche, però se ne vogliamo parlare sappiate che comunque stanno cercando di capire come limitare l'impatto di certi iniziative che poi comportano sicuramente riflessi sul mercato molto, molto problematici da affrontare. A prescindere, ripeto, dalla permanenza o no delle attuali proprietà che operano così sul mercato, però finché possono, posso dire beati loro, non c'è altro da dire. Dov'è? Scusate una cosa, va bene. Manfred, dovesse arrivare una bella offerta per Rowe in zona Cesarini, dunque senza un gran tempo per trovare un sostituto. Il Bologna avrebbe la forza di dire di no, come fatto l'anno scorso per Lucumi, Tommy? Penso di sì, soprattutto in zona Cesarini. Se dovesse arrivare la prossima settimana non so risponderti, ma posso risponderti che veramente devono arrivare tanti soldi per Rowe e non sono così convinto che possano arrivare tutti quei soldi per Rowe. Però un conto è fra una settimana, un conto è fra 2 settimane e mezzo, cioè a 10 giorni dalla chiusura del mercato Rowe non si muove, mi viene da dirti così. Poi possiamo vedere e andiamo a scoprire Quindi in questo momento io su Raw non mi sbilancio né da una parte né dall'altra, ma poi sapete che quando si partì seri su Lukumi ho dovuto passare due settimane a dire Lukumi non si muove, quindi speriamo che non succeda la stessa cosa, che debba fare lo stesso con Raw quest'anno, perché l'anno scorso se ne sono scritte che Bologna si sarebbe calato le braghe, perché di fronte a 28 milioni si sarebbe calato le braghe, perché di fronte al giocatore che voleva andare via si sarebbe calato le braghe, poi alla fine è andata come andata e poi tutto è passato in cavalleria. Ma l'anno scorso è stato imbarazzante le ultime due settimane di mercato. Speriamo di non ritrovarci in quella situazione con Raw, dove, ripeto, è una situazione anche profondamente diversa. Raw è qua da solo un anno. In Bologna fa molta meno fatica ad andare da Raw a dire stai tranquillo. È vero, con Calafiori non ci riuscì, ma tendenzialmente gli si dice stai tranquillo perché l'anno prossimo vedi come facciamo, ogni anno due li dobbiamo vendere, l'anno prossimo se vuoi andare via ti vendiamo. In questo momento non ha mai manifestato questa intenzione di voler andare via e fino a questo momento non ci sono state delle pressioni del mercato su Raw, quindi calma e sangue freddo, poi quel che sarà sarà e lo valuteremo giorno per giorno. È ovvio che se dovesse arrivare un'offerta da 50 milioni per Raw, siamo in vacanza, io stacco le vacanze e riprendiamo in radio tutti i giorni, perché sennò ne leggiamo di ogni colore, almeno proviamo a seguirla bene. Non che gli altri la seguano male, però sapendo come sono le lune e di come a volte vengono cavalcate queste lune, meglio che la facciamo come abbiamo fatto l'anno scorso per Beuke Mandoye e Lukumi, piuttosto che altro, io la vedo così, poi chi mi sopporta mi segua e mi metto a ridere perché veramente ce ne sarebbero da raccontare. Se ritornassimo indietro nel tempo io ve li farei leggere tutti. Comunque, ciao Manfred, ma dato il fatto che la sicurezza per fare lo stadio nuovo passa da questioni di fattibilità finanziarie, perché non si studia un investimento dove anche i bolognesi, dai semplici tifosi a privati, gli esercenti, azionariato popolare, possono contribuire ad investire delle quote proprie, anche se non produrrebbero dividendi, potrebbero comunque aumentare di valore negli anni e magari ricambiare chi investe con benefit di varia natura. Secondo me ci sarebbe una grande risposta per interesse e senso di appartenenza, sentendoci parte integrante del progetto e realizzare un impianto di riferimento in Europa. Un saluto, Graziano. Guarda, io non ti so neanche dire se sia una cosa possibile, ma non dal punto di vista tecnico, tecnicamente si potrebbe anche fare, ma concreta da un punto di vista delle idee di progetto che hanno. Però il messaggio è bellissimo, ti faccio i complimenti e sono d'accordo con te, per me ci sarebbe una bella risposta. C'è stata quando, in un periodo in cui tutti ci siamo dimenticati, cioè siamo voluti dimenticare, lo continuo a sottolineare, e in quel momento lì tutta Bologna si è mossa per salvare Bologna, no? Quando Consorte chiamò tutti al rapporto, qualcuno si è anche scottato abbastanza. Il titolare dell'azienda per cui ho lavorato tanti anni e che si è scottato abbastanza dentro quell'operazione lì, però l'ha sempre ritenuta, nonostante la scottatura, una cosa fatta per Bologna e per il Bologna in generale, no? E quindi credo che da questo punto di vista la risposta sarebbe altrettanto positiva. Sono d'accordo, ed è un bel messaggio. Speriamo di non aver bisogno di questo, no? Perché comunque ci darebbe l'idea di una città forte e soprattutto di un progetto che è stato capace di catturare l'interesse di tanti, non per forza da un punto di vista speculativo fino a se stesso, ma come un qualcosa da offrire alla città, perché veramente sarebbe un percorso importante principalmente per la città e per il futuro del Bologna. Su questo non ci piove. E infatti vi continuo a dire, piuttosto è vero, continuiamo a interessarci di Roma, per quello che mi riguarda da oggi al 31 agosto e così uguale a settembre, per me l'unica partita rilevante è quella della fiera. E se Bologna va in mantenimento, per me non è assolutamente un non problema. La priorità, come vi ho sempre detto, è settore giovanile e stadio. Sono il futuro, a prescindere da chi ci sarà un domani. Per il Dall'Ara mi piange il cuore, ma credo che un progetto con Bologna Fiere possa essere un beneficio importante per il BFC, considerando che io auspicavo una joint venture con la Virtus per unire lo sport a Bologna, anche con la Fortitudo se necessario, solo se necessario, dici tu, eh? Per avere un po' lo sportivo tra i maggiori in Italia, forse non solo. Mauro il Tornitore, sono d'accordo con te, Mauro, ma vediamo, magari

0: c'è chi ci ha fatto dei campus e dei studentati. Ci sono molteplici possibilità. Da quel punto di vista, lo dico solo per ricordarlo magari a chi si è collegato da poco e poi andiamo in pausa, un buon punto di partenza sono tutti quegli studi fatti e tutto quel lavoro fatto con la sovrintendenza che nei diversi rapporti consegnati a Bologna e al Comune ha dato istruzioni su cosa si poteva fare, in questo caso cosa si poteva togliere e cosa no. Ecco, questo è un patrimonio che torna ad essere utile, diventa eventualmente un patrimonio e non uno studio, un'analisi, un approfondimento che ha comportato anche discreti costi lasciati lì, no? Quindi questo sicuramente è un aspetto positivo, e prima facevamo il giochino dei più e dei meno, no? Di che cosa era positivo e negativo, questa sicuramente è una delle cose positive. Andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Show!
5: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, i vostri messaggi al 366-402-4022, ovviamente tanti vi riguardano lo stadio e quello che è accaduto sabato con la lettera di intenti mandata dal comune. Mandata al comune da Bologna FC e Bologna Fiere, e proprio da questo si riparte, perché Manfred, buongiorno, magari l'hai già detto ma non ho sentito, volevo chiedere una specifica, ma con questo progetto stadio Saputo sarà proprietario dello stadio, sarà ripartito tra i vari interlocutori? Guarda, è tutto molto presto per definire queste cose, ma per quello che si sta prospettando verrà costituito un agnunco di cui sarà parte anche Bologna FC. Le partecipazioni immagino che saranno poi proporzionali a quanto verrà ripartito e versato dalle parti, però ti posso dire, siamo ancora in fase veramente embrionale, comunque, per come si sta

0: prospettando lo scenario. Questo è, ok? Quindi non sarà proprietà esclusiva del Bologna, ma sarà di una società di cui Bologna sarà socio. Questo è lo scenario più probabile. Poi vedremo. A proposito di stadio, per un abbonamento in curva, cosa ci si deve aspettare come aumento in caso di realizzazione del nuovo stadio polifunzionale? Qual è il costo degli abbonamenti medio in Italia e in Europa? Mille grazie, Fulvio Arniani. Guarda, non ti so fare un benchmark dei costi, anche perché cambiano da paese a paese. Ovviamente in Inghilterra i costi sono alti. Non credo però, e chiudo già il discorso, che ci sarà una forte incidenza di costo sui prezzi degli spazi popolari all'interno dello stadio, dove tanti hanno spinto invece per cercare di valorizzare di più quello che riguarda il ricavo della biglietteria, sono state le hospitality. Tant'è che vi dicevo già in passato che tanti piccoli e soft restyling sono stati fatti, ovviamente molti concentrati nella zona hospitality. Quindi, se ci sarà un nuovo stadio domani, credo che tutti possano stare abbastanza sereni, perché dove sicuramente si cercherà di spremere un po' di più saranno principalmente le aree hospitality. Non credo che i prezzi della curva avranno delle variazioni oscene. Poi vedremo se sarà così. Questa è la mia percezione e nulla di più. Non ne ho parlato e mi sembra veramente prestissimo per parlare di queste cose, ma comprendo la curiosità. Caro Manfredi, si vede che proprio sono anziani, infatti per me la soluzione stadio era decentrato, vedi zona Pallavicini con spazi e concentrazione, no, con spazi e vicinanza all'uscita dell'autostrada. Peccato, voglio poi vedere la concentrazione e contemporaneità di tanti eventi. Ciao Mauri. Mauri, io non mi preoccupo di questo, posso dirti la verità, mi sembrano veramente sicuramente problematiche che andranno risolte, ma la zona fiera, vi dicevo, c'è una vecchia fermata della stazione, se vi ricordate i tempi del motor show, ci sarà il tram che avrà una fermata lì davanti, c'è, a differenza di quello che dici, comunque l'uscita della tangenziale dell'autostrada a poca distanza, c'è un accesso sicuramente favorevole perché non è lontano dal centro della città, ci saranno più modi per accedere e io credo che invece nel 2026 per Bologna costruire una sorta di cittadella sportiva e non solo, in una zona dove già è stato portato il Tecnopolo, dove c'è una delle fiere più importanti per fortuna in Italia, e questo aspetto secondo me è da tenere in considerazione sempre. Il Palazzo della Virtus e eventualmente lo stadio per il Bologna, io credo che sia un valore inestimabile per la città, dove il traffico verrà congestionato. Sicuramente in determinate fasi, ma le capacità di tutti porteranno anche le persone a vivere quelle aree in maniera più continuativa. Banalmente, rimanere dentro, ci sarà la partita alle 3 del pomeriggio, la Virtus gioca alle 8, probabilmente uno torna a casa, rimane tutto il giorno a palazzo, cioè negli impianti e passa la giornata lì. Io credo che si vada in quella direzione e si dovrà andare in quella direzione e avere una risposta a Bologna per il ruolo che comunque Bologna ricopre, dal punto di vista anche solo dei collegamenti del nostro paese, è fondamentale. Sono contento che il Comune, da questo punto di vista, abbia avuto un approccio favorevole, perché non era scontato per quello che si racconta e sempre raccontiamo di Bologna, no? Che nulla si muove, tutto è fermo. Vediamo se poi a questo però seguiranno anche le azioni, perché, ripeto, serviranno molti fondi per gestire questo. Ma il traffico non credo che sia un problema su cui un domani non verrà trovata una soluzione soddisfacente. Pallavicini era bellissima come soluzione, mi piace meno di Bologna Fiere, se devo dire la verità. Poi sicuramente era affascinante, noi ci sentiamo un po' tutti di Borgo. E di quella zona, perché comunque la radio ha la sede lì, perché comunque anche TV, per dire, per quello che mi riguarda, ha la sede lì. Però sarebbe stato sicuramente un impianto distaccato. Secondo me ci sono molti, molti punti favorevoli alla costruzione di un impianto polifunzionale in fiera e vedo più punti favorevoli lì che in un bellissimo stadio a Villa Pallavicini, che avrebbe avuto altrettanti punti favorevoli, però diversi. E quindi io faccio il tifo per la Fiera, ma lo facevo già prima. Dentro Bologna Fiere, come soci, ci sono tutte le realtà importanti della città, per quanto stavolta, quindi dici per questo, non per quanto, stavolta lo stadio si farà. Ciao Manfredi Roberto, sì, sicuramente sì. Infatti vi dico che sapere che Fiera è diventato un po' il player principale di questa partita, anche a me dà ottimismo, però ripeto, moderato ottimismo. Fino a quando non sapremo quanto costerà e quanti soldi sono riusciti a recuperare. Farei così. Comunque anch'io ho sensazioni positive da questo punto di vista. Sicuramente una garanzia importante. Anche perché non vedevo altri player adatti a fare questo a Bologna, sinceramente. Quindi trovo tutto molto, molto interessante. Buongiorno, io credo che Bologna Fiere non si sarebbe mai esposto se non avessero già fatto più o meno i conti. No. Non è tanto questo, i conti della Serva, ti ripeto, più o meno li hanno fatti per uno stadio. Addirittura qualcuno si è anche sbilanciato dicendo uno stadio nudo e crudo, forse la copertura finanziaria tra Bologna, Bologna Fiere e qualche privato sarebbe già stata trovata. Una struttura più impegnativa, polifunzionale, con un'apertura del tetto addirittura retrattile, stile, avete visto, no? Anche i mondiali, qualche stadio ce l'aveva, sicuramente comporta costi molto più importanti, anche il campo, eventualmente che possa essere tolto e destinato ad altro, quel terreno all'improvviso, secondo me è una cosa che stanno valutando, comporta costi molto importanti. Non saprei neanche quantificarveli, ma mi sembra oggettivamente scontato, no? Quindi vedremo. Io penso che il nostro stadio sia bellissimo e particolare, quindi proposta assurda e fantasmagorica, non si potrebbe spostare la Torre di Maratona e inserirla nello stadio nuovo. In passato per tante opere è stato fatto, vedi gli Egizi. Va bene, la prendiamo in ridere. Ciao Vanfre, ma chi aspetta il restyling del Dall'Aria? Grazie Luca 61, in che senso? Il restyling della Lara non si può neanche più richiamare così, si chiamerà eventualmente riqualificazione. Il restyling della Lara, quindi la riqualificazione per correggerti con umiltà, spetterà al comune. E poi eventualmente se ci saranno dei privati interessati a fare qualcosa lì, da valutare. Ripeto, in questo momento la possibilità più remota era quella, sempre per ritornare a dire che a volte si dicono delle sciocchezze e non succede niente di male nel ricordarlo, anzi fa bene, è quello che verrà fatto un centro commerciale lì dentro, come accadde qualche tempo fa con l'Arena della Corrida di Barcellona. Questo è sicuramente lo scenario meno probabile ad oggi. Comunque ci sono anni per pensarci. Ci sono 4-5 anni eventualmente. Per pensarci, si parte da un buon studio di fattibilità, cioè di che cosa si può fare e che cosa non si può fare, soprattutto cosa si può toccare e cosa non si può toccare di quell'impianto. Quindi direi che hanno tutte le carte a disposizione per permettere di fare dei ragionamenti con cognizione. Questo sicuramente è un buon punto di partenza. Ciao Manfred, questione futuro del Dall'Ara. A differenza di quanto succede praticamente ovunque, lo stadio a Bologna è nel quartiere più bello della città. Sai che io lo condivido questo pensiero, cioè anche a me piace moltissimo quella zona. Quali potrebbero essere delle soluzioni per un futuro senza il calcio, anche alla luce del luogo dove si trova? Grazie. La domanda è bellissima, però non ha una risposta. Come posso risponderti? Possono esserci le idee più belle, sicuramente bisognerà affrontare un impegno economico importante, perché solo togliere le superfettazioni di Italia 90, mi ricordo che ai tempi fu fatto un'analisi del costo, ovviamente, ed era fantasmagorico. Quindi ci saranno delle analisi approfondite che dovranno fare, ma soprattutto da un punto di vista proprio che tenga in considerazione tutto. I costi, per esempio, non sono banali. E penso che le superfettazioni sia la prima cosa su cui il comune comunque dovrà concentrarsi un domani, se il Dall'Ara non avrà più la funzione di essere lo stadio della città. Ecco, questo quello sarà il primo punto di partenza. Certo che per partire con quel tipo di a che pro, cioè per farci che cosa, vedremo, lo scopriremo. Vi ho detto quale poteva essere uno spunto interessante qualche mese fa e vi dico che quello spunto interessante in questo momento è l'ultima possibilità nell'elenco delle ipotetiche idee. Con uno europeo, anche solo per metà, in Italia, Bologna non può essere città ospite. Sono fiducioso che il timing sia... Non può non essere città ospite. Sono fiducioso che il timing sia buono per entrare nella roda delle scelte. Guarda che, da questo punto di vista, non è... Se dovessero scegliere sarei felicissimo anch'io, penso anche la città intera, Bologna compreso, Fiere compreso, il comune, tutti. Ma non è rilevante entrare nel novero di quelle città titolari o riserve, chiamiamole così, che sono candidate a ricevere l'europeo. Da quel momento in poi scatta tutto un iter, verosimilmente, ed è per questo che Bologna e Bologna Fiere si sono adoperate per mettersi in lista, che potrebbe agevolare in maniera notevole la costruzione del nuovo stadio. E vi dicevo, ma non per, però per rimanere sempre un po' in rapporto di continuità, che proprio per il motivo della scadenza a luglio e del fatto che era stato nominato un commissario straordinario che si stava mettendo mano alla legge sugli stadi e che probabilmente verranno trovate formule di finanziamento per quegli stadi che verranno comunque candidati ad Euro 2032, sarebbe stata una delle estati più importanti per il futuro del Bologna, ve l'avevo detto e vi avevo spiegato i motivi. Tutti questi motivi sono quelli che in questo momento stanno spingendo il Bologna e Bologna Fiere a giocarsi la partita. Vedremo a che punto arriveremo. La cosa bella rispetto al passato, ripeto, bella e brutta allo stesso tempo, ma è bella per me, è che entro fine settembre noi una risposta in un senso o nell'altro l'avremo. Non vi dico che se ad arrivare ad ottobre verrà data comunicazione che sono stati reperiti tutti i fondi necessari, lo stadio si farà, ma sicuramente siamo in un'ottica completamente diversa rispetto a 6 anni fa, quando si parlava ancora del Dall'Ara, no? E questa risposta l'avremo fra 2 mesi, quindi mi sembra un ottimo spunto per tutti, per dire va bene, non è che stiamo qua a mollo ad aspettare che scenda dall'alto la notizia, arriva nel giro di 60 giorni, siamo a tempi brevissimi e scadenze brevissime, è un'ottima notizia. Questo non sarà lo stadio del Bologna, ma lo stadio in cui giocherà il Bologna. Non è uno stadio di proprietà che aumenterà il valore del club, questo lo dici tu e secondo me devi ripassarti qualche cosa. Non posso risponderti in maniera diversa, va dall'altro. C'è uno stadio in fiera, lo vedo altro caos in una zona già estremamente congestionata, ci lamentiamo dell'urbanistica del Dall'Ara, figuriamoci in una zona che ha fatto... che ha Fiere tutto l'anno, la Virtus che gioca tutto l'anno, lo vedo un gancio per il traffico, era meglio fuori, anche solo per l'ordine pubblico. Mirko, non so cosa dirti, noi siamo cinture nere di lamentele, io aspetterei di vedere un po', perché verrà fatto anche un piano importante dal punto di vista dell'accessibilità agli impianti, quindi aspettiamo di vedere che cosa studiano, che cosa propongono, dopodiché lo commentiamo. Coi sei coi ma non vai da nessuna parte, e se parli al bolognese medio ogni volta ci lamentiamo sempre che non cambia nulla, ogni volta che cambia qualcosa non va bene, chiaro, non ti metto nel mucchio, però capisci per quale motivo secondo me è un po' presto per fare questi ragionamenti, giusto avere qualche preoccupazione, qualcuno può anche essere scettico, non esagererei nello scetticismo, perché sicuramente ci sono degli appigli concreti che danno sostegno a questo percorso, vediamo poi come andrà a finire. Sulla viabilità e quant'altro, vediamo che studi verranno fatti, vediamo che proposte verranno fatte, vediamo che accordi troveranno, in questo senso spero che verranno poste poche polemiche, perché qua bisogna andare avanti e ne va del futuro della città, che se ne dica è solo calcio, è l'indotto, è buona parte dell'indotto della città, da tifoso E da cittadino io mi auguro che tutto vada a buon fine, che finalmente ci siano le migliori intenzioni da parte di tutti di portare avanti questa cosa. Non come fu all'inizio per il Dall'Ara, che fu un problema abbastanza serio e secondo me molto poco produttivo. Non resta che salutarvi. Mezzogiorno rosso-blu finisce qui. Noi ci ritroviamo fra un paio di settimanine. Nel frattempo terremo monitorate tutte le cose e se faremo delle puntate speciali lo vedremo. Però in questo momento ci prendiamo tutti un po' di ferie. Rimarrete con l'ora d'Ario. La mattina il nostro è irriducibile dalle 8 alle 10 e poi noi ci sentiremo anche con Dario, magari la mattina se ci sarà qualche novità di mercato, perché no, anche qualche novità che possa riguardare lo stadio, anche se è un po' prestino. Un abbraccio a tutti, grazie per essere stati con me e buon proseguimento sulle frequenze di Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il vice ministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono stato coinvolta anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
3: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: La frasca in Andrea Costa.
6: O la frasca al vicolo.
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
8: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscite separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
7: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
9: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
7: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
10: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
7: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata, le 20 squadre squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
10: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri sei squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato due nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alaybegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri e accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
3: Il calore di casa si rinnova con stile.
4: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Il calore di casa si rinnova con stile.
5: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
4: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: La frasca in Andrea Costa.
7: O la frasca al vicolo.
8: E perché no a Villa Cassarini?
6: Stop, ho detto alla frasca.
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Quasi gol, presentato da
12: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
13: Et capè, ucarot.
14: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
15: Parola di Riccardo Orsolini.
14: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
0: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
0: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, ucarot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: La frasca in Andrea Costa
11: o la frasca al vicolo?
12: E perché no a Villa Cassarini?
10: Stop, ho detto alla frasca.
13: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
12: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Quasi gol. Presentato da
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Sono le 16.
13: La frasca in Andrea Costa.
14: O la frasca al vicolo.
15: E perché no a Villa Cassarini?
13: Stop, ho detto alla frasca!
16: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
17: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal produttore J.J. Abrams.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
17: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Il calore di casa si rinnova con stile.
18: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
16: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
18: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati i 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero, Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27 tenne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.
2: Nettuno Bologna 1. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Imagine there's no heaven.
4: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
5: people. Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata richiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso dei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. L'ex presidente del Consiglio Conte si è dimesso da componente della commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani mattina. Aspetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha spiegato il leader 5 Stelle. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al polo siderurgico. Arriva l'ottava medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'hanno conquistata le azzurre del team free di artistico, oro alla Spagna. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 19.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare per arginare l'immigrazione clandestina, così la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi l'affondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo totale o resa, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta a esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti, lo ha dichiarato stamane il vice ministro degli esteri russo Galuzin. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Oggi si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove.
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì.
9: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Start e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Black and White, la Virtus alla radio.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove.
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì.
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
9: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere, l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
8: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazze, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
10: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
11: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile, perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza, e lui ha testimoniato questo.
8: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne, conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
12: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
8: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre del team Friedel Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
13: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblaine. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
14: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
13: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del team Friedel Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
1: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Stadio Nettuno, Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno, Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto la frasca.
5: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Bologna 1.
0: Sono le 23 e 59 minuti. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: La frasca in Andrea Costa.
15: O la frasca al vicolo.
16: E perché no a Villa Cassarini?
14: Stop! Ho detto alla frasca!
17: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
16: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
18: È l'una.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.